Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

What's that? What's that? What's that? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso.
0: Che sarei io? Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Buongiorno bambini, buongiorno DJ. Allora, come va?
0: Tutto bene Lorenzo, anzi benissimo direi.
2: Mi fa piacere sì? Che tu stia così bene.
0: Grazie.
2: Ma c'è un motivo particolare che ti rende così contento?
0: Ma certo Lorenzo,
2: dimmi.
0: È essere qui con te. Più passa il tempo più mi diventi familiare, ecco, è come un fratello. E ti piacerebbe che io fossi tuo fratello?
2: Ma certamente.
0: Ma a proposito di fratelli, tu hai fratelli o sorelle?
2: Sì, DJ, ho due fratelli, uno più grande ed un altro, attenzione, che ha la mia stessa età.
0: Come la tua stessa età?
2: È un fratello gemello, siamo nati insieme.
0: Un fratello gemello? Wow, ma che forte! Ti somiglia?
2: Abbastanza.
0: Ma come abbastanza?
2: Io sono più bello.
0: Certo. Non oso immaginare la gioia di tuo fratello grande quando vi avrà visto arrivare in due. Io sarei andato su tutte le furie, fuori dalla mia camera. Non ci provate a mettere piede nella mia stanzetta.
2: Ma è bello avere fratelli. Hai sempre qualcuno con cui giocare e non ti senti mai solo.
0: Sì, però devi dividere tutto. I baci della tua mamma, del tuo papà, i tuoi giochi, le caramelle.
2: Sì.
0: No, guarda, senti Lorenzo, meglio essere figlio unico e avere tutto per sé.
2: Sì, forse... Ma è molto bello avere un fratellino o una sorellina. Piuttosto che essere soli, tu non sai quante cose combinavamo noi da piccoli.
0: Immagino.
2: Tantissime. C'era sempre qualcosa da fare.
0: Sì, Ma se me la metti su questo piano, ti dirò che mi hai convinto. Anzi, hai fatto venire voglia anche a me di avere un fratello, pensa un po'.
2: Fratellino o sorellina?
0: Vediamo, non lo so, secondo te?
1: Fratellino, sorellina, che differenza fa? Conta solamente che presto arriverà.

0: È proprio carina questa canzone, è divertente, ma Lorenzo, ci manca il papà ora?
1: In che senso, DJ? Come vuoi diventare senso? Papà? No, no, va bene, ma dovresti trovarti una fidanzata.
0: Ma no, Lorenzo, non voglio diventare papà.
1: E allora cosa c'entra ora il papà?
0: Voglio dire che ci hai fatto sentire la canzone che hai scritto per la mamma.
1: Ok.
0: Poi ci hai fatto sentire quella scritta dal fratellino e della sorellina.
1: Ok.
0: Ora ci manca il papà, giusto?
1: Giusto, DJ.
0: Oh, non mi dire che non hai una canzone ancora scritta sul papà.
1: Ma certo che l'ho scritta un attimo, era qui. Ma aspetta un attimo.
0: Sì.
1: Era qui.
0: Era qui. Cosa era qui?
1: Lo spartito.
0: Cosa?
1: Lo spartito è sparito.
0: Lo sparito? Ma cosa è sparito?
1: Lo spartito. Non ho capito dov'è finito. È sparito.
0: Cioè, cos'è lo spartito che è sparito? Lorenzo, per favore, non ci sto capendo più nulla.
1: DJ, lo spartito che è sparito e che non ho capito dove sia finito è un foglio pentagrammato con 5 righe in cui ci sono scritte le note della canzone, la partitura, capisci?
0: Certo, come ho fatto la partitura dello spartito che è sparito. Ho capito dov'è. Dov'è finito. Ho capito.
1: Dov'è?
0: Eccolo qui.
1: Oh, finalmente. Sì, per fortuna.
0: Sì, dov'è? C'ero soffiato il naso prima e non pensavo fosse lo spartito che era sparito.
1: No.
0: Vabbè, adesso che ce l'hai e che l'hai trovato, fammi sentire la canzone sul papà.
1: Ok, caro papà, ti voglio bene.

0: Sì. Tanto, poi quando sono grande ti tanto, chiedo la macchina però.
1: Tanto.
0: Le chiavi di casa.
1: Tanto. Sì.
0: E tante
1: tanto,
0: altre cose che adesso non sto qui
1: tanto,
0: a dirti.
1: Tanto. Abbracciamoci, DJ.
0: No, no, per carità. Ma dai, sì, ma vieni qua, abbracciamoci.
1: Vieni qua.
0: E abbracciamoci forte, bambini. Abbracciate tutte le persone che ci vogliono bene.
1: E
0: tanto,
1: anche quelle che ce ne vogliono, sì, di meno. Così poi ce ne vogliono di più.
0: Va bene. E salutiamo allora mamma, papà, nonni, zii, cugini, amici, cani, gatti, pesciolini, topolini, tutti quelli che ci stanno vicino. E soprattutto tutti i fratellini e le sorelline che stanno per arrivare.

0: Ulino, oh oh oh, oh oh oh, che cresce pian pianino, oh oh oh, oh oh oh, che la vita di un bambino sta arrivando un fratellino.
1: A quella meravigliosa polvere di stelle che sta per atterrare sul pianeta Terra.
0: Ma in fondo
1: sarete
0: i
1: benvenuti, almeno lo spero. Che tutto vi sorrida, abbiate cura di voi. Grazie alla parte tecnica di Francesco Napoleoni e grazie alla regia di Natalia Santini.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Rai Radio Kids. Io sono Luigi Finucci, un autore di libri per bambini. Oggi vi parlerò del mio ultimo libro, pubblicato da Pulce Edizioni, Le parole belle, poesie dal mondo bambino, illustrato dalla bravissima Arianna Alessi. Il libro tratta il tema dell'infanzia, un tempo indefinito, che quando lo viviamo sembra non trascorrere mai, ma poi, quando diventiamo adulti, lo ricordiamo sempre con nostalgia. È una raccolta di poesie in rima, che parlano delle prime volte, della meraviglia del bambino. La prima volta che ci affacciamo davanti al mare azzurro, oppure quando vediamo le nuvole bianche nel cielo. Ma ci sono anche alcune poesie nascoste che parlano di fatti realmente accaduti, tipo la frase di mia madre: prima delle 4 dormono tutti e fino a quell'ora era legge, non si poteva uscire. Bisognava aspettare e un po' anche annoiarsi, ma quel tempo ci aiutava a fantasticare e a stimolare l'immaginazione. Oppure la pianta dell'albicocco. La ricordo come se fosse ancora lì. Quando ero piccolo, stava nel giardino dei miei genitori, con un'altalena appesa, e ci guardava ferma in silenzio, giocare per anni e anni. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Vi auguro una buona lettura. Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it. I libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carboni.

0: Ma buongiorno,
1: io così posso cominciare ridendo.
0: Ma sì, perché tu fai degli scherzetti, perché sì. Qualcuno ha detto no, non c'è Papa Marco oggi, invece io sì che c'è, no? Ha detto di no.
1: No, è il bello che io ieri ho detto allora domani e dopodomani ci sarà Arianna.
0: Ma non,
1: non
0: ce
1: io.
0: La fa stare senza di voi, senza di noi, e quindi ci sarà Arianna, ma arriva Papa Marco, perché come fai? Ma come fai senza il buongiorno?
1: Ma io vengo a disturbare, così vengo a fare cose.
0: Un po' un folletto dispettoso. Dei boschi dell'autunno.
2: Sono di folletto dispettoso.
0: Eccolo qui, che gioia.
1: Un po' raffreddato, lo
0: un
1: sai?
0: Raffreddato.
1: Sono un po' raffreddato. Voi come state? Buongiorno a tutti, allegra
0: ma
1: con Briccola.
0: Buongiorno, buon 13 ottobre. 13 ottobre è martedì e noi siamo sempre al 3366 90 89, siamo anche su Rai Play Sound, quindi ci trovate in diretta se volete ascoltarci da lì, o se volete poi riascoltarci ci ritrovate su sempre per sempre.
1: Ci possono ascoltare tramite la DAB radio, ma anche tramite gli smart speaker che sono a casa. Hai presente quegli smart speaker che hanno il nome di una persona?
0: Smart speaker, proprio
1: smart speaker, quelli che fai, Fernanda, metti,
0: esatto.
1: Per favore, cioè, Radio Kids,
0: ma
1: Fernanda.
0: Che, ma che li chiami lì?
1: Gli smart speaker.
0: Ma avete anche voi degli smart speaker?
1: Quelli sono quelli.
0: Comunque, visto che Papa Marco dice sono qui per fare dispetti, sono qui, arrivo dispettoso.
2: Dispettoso.
0: È un po' un folletto dispettoso. Allora, scusa.
2: Dispettoso.
0: Ecco, allora, io direi che possiamo subito chiederci questa mattina, no? Ma tra... Dunque, siamo in questo meraviglioso autunno.
1: Comincia, fa ancora caldino.
0: Fa ancora caldino. Dipende da allora. Dipende dall'orario, perché come esci la mattina ti arriva un po' di aria gelatina.
1: Perché stamattina mi sono messo la maglietta, il maglioncino, il giubbottino, la sciarpettina, tutto, mi sono messo tutto. Ecco, ho detto fa freschetto.
0: E ancora faceva freschetto. Poi tra un po' arriverà estate, quindi
1: tra un po' arriverà estate.
0: No, tra un po' alle 12, 11 e mezzogiorno arriva l'estate, quindi fa caldissimo. Esatto, caldissimo, quindi gente in canotta così. E poi la sera tutti
1: di nuovo freddo.
0: E io così ho fatto. Che ti conosco.
1: Perché mi sono vestito da estate anche
0: invece,
1: alla mattina alle 6 quando esco di casa con 14 gradi, tira vento e fa freschetto e io mi sono ammalato.
0: E
1: ecco.
0: voi che protagonista dell'autunno siete? Voi siete...
1: Io raffreddore.
0: Allora,
1: io raffreddore.
0: Ma Marco è raffreddore. Voi siete, qualcuno sarà questo venticello frizzantino, che la mattina...
1: Anche un po' dispettoso che muove tutte le foglie,
0: esatto,
1: e le fa cadere.
0: Esatto, qualcuno sarà un folletto dei boschi, qualcun altro magari sarà una bella pozzanghera in cui tuffarsi.
2: Ciao, sono folletto dei boschi.
1: Sempre io me lo rito così.
0: Il folletto dei boschi.
1: Ah, quando io sono raffreddato sono ancora più pazzerello del normale.
0: Quindi prepariamoci. 3336690818, ma abbiamo già tanti messaggi. Il primo è arrivato alle 5.57 di questa mattina. E quindi intanto salutiamo e mandiamo un bacio fortissimo a Papa Andrea. Allora, Papa Andrea è il papà della bellissima Sveva e ci dice sono in mare, imbarcato. E questo è il mare. E vi chiedo di mettere una canzone per la mia piccolina che mi manca tanto. Oh, allora Sveva, senti che qui c'è un messaggio proprio che apre la mattina del buongiorno di Radio Kids, del tuo papà che in questo momento è in mare, è imbarcato e gli manchi tanto, tanto, tanto. Vuole ascoltare Sei forte papà.
1: Quel gufo con le lenti a contatto.
0: Me lo compri, papà?
1: Con le lenti a contatto, però,
0: sì.
1: Non quello con gli occhiali, quello con le lenti a contatto.
0: L'upgrade.
1: E questo è Gianni Morandi.
0: Certo,
1: il grande Gianni
0: certo.
1: Morandi.
0: Dai, allora, va. Partiamo così. Ciao, papà Andrea. Ciao, Sveva.
1: Ciao, papà.
3: E i miei figli mi dicono,

sì, quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa?

0: Vabbè, adesso vediamo se ve lo prendo, non lo so, dipende se fate i bravi.
1: Me lo
0: ecco.
1: Prendi, papà?
0: Sì. Non lo so.
1: Sì,
0: non lo so.
1: E ciao papà Andrea, che è il papà della piccola Sveva, voleva salutarti, cara Sveva, e dirti che gli manchi tanto, quindi salutiamo tutti e due e abbiamo iniziato così questa mattina.
0: In maniera soft.
1: Allora,
0: che
1: mattina so, bella questa canzone, me lo prendi papà.
0: Lo sai che io ho il disco a casa, il vinile,
1: io ce l'avevo,
0: il 45 giri.
1: Ma che meraviglia, me lo prendi papà?
0: Sì. E mio papà mi diceva sempre, non lo so, vediamo.
1: Quando divento Gianni Morandi te lo compro.
0: Dobbiamo stare uniti, dai, con gli occhiali, basta, vai, che c'è?
1: Perché ne sono arrivati tantissimi al 333-6690-818, quindi bisogna mettere il turbo in questo martedì alle 7.39, questo è il turbo che stiamo mettendo, ma papà Marco si è appena munito dello strumentopolo, perché oggi è una giornata speciale, vero Seba?

0: oggi compie
1: 3 anni.
2: Wow, così tanti.
1: Sì.
0: Tanti auguri.
1: I finali, ragazzi. Imperdibili finali di Papa Marco all'ukulele.
0: Te.
1: Sebastiano, tutto per te.
0: Zan,
1: buon compleanno al nostro Sebastiano. Tanti auguri, teppista, ti vogliamo bene.
0: Teppista.
1: Dai tuoi fratelli Jacopo, Giulio, Matilde, Michele, mamma e papà. Ma oh, senti un po', Sebastiano.
0: Ma
1: quanto amore, teppista.
0: Teppistello, perché?
1: Questo è l'augurio che ti fanno papà, mamma e poi Jacopo, Giulio, Matilde, Michele e caro Sebastiano, buon compleanno per i tuoi meravigliosi, fantastici 3 anni anche da parte nostra e di tutta Radio Kids. Devo dire che da queste parti è sempre una festa. C'è una canzone per te, Sebastiano.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Ma vuole proprio
1: ma
0: questa?
1: Ci sono, sembra proprio di sì, ma ci sono anche mille messaggi.
0: Ma quindi la mettiamo prima?
1: La mettiamo prima, nel frattempo.
0: Allora,
1: sì,
0: questa è una
1: c'è
0: canzone
1: anche
0: che
1: Grace.
0: Ah, vai, leggi.
1: Che
0: leggi,
1: è arrivata
0: dai,
1: al 333-6690-818. Buongiorno, Grace.
0: Ciao, Grace.
1: Che ci dice...
0: vuoi gli occhiali?
1: Aspetta, no, ce li ho. No, volevo capire se il nome fosse quello giusto. Io sono la foglia che svolazza leggera.
0: Bellissima.
1: Poetica, io sono la foglia che svolazza leggera, bellissima. Anch'io a volte sono un po' la foglia, perché ci stiamo chiedendo tra i protagonisti dell'autunno, che è una stagione magica, diciamo. Intanto,
0: sì,
1: almeno da queste parti, riesce ad essere autunno, estate, inverno, ogni giorno.
0: No,
1: ogni giorno facendo questo giretto. E poi tutti i colori che cambiano, le foglie che si divertono, dai,
0: che
1: veramente
0: cadono,
1: i folletti lignon che cambiano colore. Ogni volta che diremo mio metto folletto sarà così, sappiatelo.
0: Sì,
1: e poi anche la mostruosità paurosa di Halloween.
0: No,
1: le zucche, tu chi sei dell'autunno? Intanto buongiorno, Gianchi e Stefano, buongiorno.
0: Ciao, quanti cuori hanno messo?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 1000 cuori per
0: allora,
1: voi.
0: Allora, ieri l'ho detto, me l'hanno messo solo uno a me.
1: E te mariti un cuore.
0: Ero solo, ero io.
1: Certo, perché a seconda di quanti
0: ci
1: si è,
0: tu, ci stanno 5-6 cuori. Ecco, e ieri uno solo a me l'hanno messo.
1: Allora, e poi c'è il nostro Mattia da Villa Guardia.
0: E
1: dice, è la mia canzone preferita è Firework di Katy Perry.
0: Yes, se possibile. I fuochi d'artificio.
1: E vediamo. Ah, poi dice se possiamo rimettere, se è una favola perché ha sentito solo la fine. Vediamo. Nel frattempo, caro il nostro Mattia, mentre ci stiamo chiedendo, ma tu, che protagonista sei dell'autunno? Una foglia che svolazza leggera, come ci ha detto la nostra Grace? E poi... Ah, fermi tutti.
0: Fermi,
1: la nostra
0: mobili!
1: Super Eleonora da Ravenna.
0: Eccola! E non è Evelyn. Ancora non ha scritto
1: nonna
0: Evelyn?
1: No,
0: ieri ha scritto, oggi no.
1: Aspettiamo anche la super nonna Evelyn. E allora,
0: come dico sempre, tu intanto leggi, come dico sempre.
1: Wow, certo che ci siamo intanto. Allora aspetta, intanto ho letto
0: vai.
1: Ho risposto da parte di tutti e due. Cara Eleonora, super Eleonora, certo che ci saremo, quindi poi capiamo come, facciamo tutto quello che... Ok, Eleonora da Ravenna, secondo te dell'autunno, secondo me lei riesce a essere un po' magica, quindi sicuramente una creatura magica dell'autunno e non solo la nostra Eleonora, è un essere musicale, quindi sai quando le foglie fanno col vento, le foglie creano una musica, tante cose, sei cara
0: una
1: nostra Eleonora,
0: un po' sì. Comunque, come dico sempre, a questo qui possono rispondere anche i genitori, anche i nonni, vediamo un po' chi vince con la fantasia. Siete più creativi voi genitori o siete più creativi voi cari amici dell'Allegra con Briccola e anche i nonni? Vediamo un po' chi...
1: Lanciamo la sfida.
0: Dai, lanciamo questa sfida come sempre tra genitori, nonni e figli e
1: nipoti.
0: Aspettiamo
1: tutti, ma proprio tutta l'Italia.
0: Fatevi,
1: e non solo, perché poi siamo international noi. Allora, Sebastiano compie 3 anni, buon compleanno, ciao teppista, da tutta la tua famiglia, da tutti
0: ma
1: noi.
0: Anche noi di Radio
1: Kings. Da tutti di Radio
0: Kings. Sono raffreddato, ciao, chiudiamo, va?

0: E si balla e si canta al ritmo di
1: tutti. Aspetta, tutti insieme. Ancora una volta, forza ragazzi, urlate. Per la gioia dei genitori, ancora una volta.
0: Si balla, si canta alle 7:46 minuti di questo martedì 13 ottobre qui a Radio Kids, e i messaggi che arrivano al 333-6690-818 sono tantissimissimi. Siamo felicissimi di scoprire insieme a voi che elemento siete voi, che protagonista dell'autunno.
1: Un protagonista,
0: dell'autunno.
1: Un elemento, anche certo. Un oggetto, un ombrello, una foglia.
0: Esatto.
1: Un elemento,
0: una gocciolina della pioggia.
2: Sì, salve, sei della gocciolina della pioggia.
1: C'è quella stessa voce poi del follente,
0: dell'ognomo, uguale. Di tutti.
1: Aspetta.
0: Eccolo qua,
1: sono...
0: Ma lo sapete da dove lo capisco? Dal fatto che si tira sulle maniche, cioè incomprensibilmente. Manica 1, manica 2.
1: Mostro dell'autunno. Dark autunno.
0: Prima di 3 secondi non ha resistito e ha riso. Il fatto che faccia le stesse battute mi preoccupa. Uno dei due si deve preoccupare.
1: Ci siamo già preoccupati da anni ormai.
0: Allora, sicuramente siamo nella stagione più colorata e misteriosa dell'anno. È un po' pazzerella, che così cambia tutti i colori, stravolge le cose. Dicevamo, no, che cambia anche stagione della propria stagione, regalandoci dei bei raffreddori.
1: Anche se era marzo il mese pazzerello,
0: invece no.
1: Ormai ogni mese però è un po' pazzerello.
0: È vero. Ciao papà Marco e Arianna, come state?
1: Io c'ho il raffreddore. Stavo tanto bene, ma a un certo punto ieri sera è arrivato il raffreddore.
0: Il raffreddore fa così. Invece io sono ancora molto bene e resisto.
1: Ma strano che ti sei messa a 32 metri di distanza da me.
0: No, vedi, è proprio il sistema che me lo impedisce, se no figurati. Ma guarda un po',
1: c'è il computer di me che ci divi,
0: figurati, non oserei mai allontanarmi da un raffreddore cosmico. Allora, sono Anita da Gallarate.
1: Ciao Anita.
0: Super Anita, buongiorno. Questa mattina vi scrivo presto, sì, perché sto andando in gita. Oggi la maestra d'italiano ci porta in una grotta a vedere i fossili.
1: Sono molto
0: emozionata e curiosa perché non sono mai andata in una grotta. Poi, in effetti non è che uno tutti i giorni esce
1: e
0: passa da
1: una grotta.
0: Quindi bellissimo, poi ci devi raccontare tutto.
1: Manda foto.
0: Beh, non so se hanno. Vabbè, la maestra farà delle foto.
1: Dici?
0: No, la maestra
1: farà delle foto. Accendete una luce.
0: Tu mandaci foto e soprattutto mandaci i tuoi racconti di questa avventura incredibile.
1: Vediamo che fossili trova. Certo.
0: I nomi dei
1: fossili.
0: Certo.
1: Ciao, sono il fossile.
0: Questa è la voce fossile. Questa è perfetta.
1: Salve.
0: Il fossile di buon. Ciao Radio Kids, sono Ginevra da Treviso e oggi vado in canoa.
1: Ma non fa freddo in canoa? Ma Ginevra!
0: No. Ginevra, copriti bene! Metti la magliera,
1: metti la
0: canottiera, metti tutto. E poi ci dice: io dell'autunno ci dice la nostra Ginevra da Treviso, raffreddore e tosse.
1: Grazie, eccomi! Grazie Ginevra,
0: sa che sei in ottima compagnia, cara la nostra Ginevra. Buongiorno papà Marco e Arianna,
1: buongiorno.
0: Siamo Patrizia e Rocco da Padova.
1: Ah, certo, Patrizia e Rocco.
0: Potete cantare tanti auguri, Strumentopolo.
1: Sì, dimmi.
0: Tanti auguri al nostro nonno Gino.
1: Sì, quanti anni compie? 80
0: anni.
1: Sì.
0: E vai in viaggio con il camper. Buon viaggio nonni.
1: Come faccio io d'estate.
0: Esatto. Ma pensa un po' che meraviglia, i nonni in viaggio in camper.
1: Sei pronta?
0: Gino, nonno Gino.
1: Gino, tanti auguri a te.
0: Tanti auguri.
1: Perché in camper, capito, si può far wet, è una cosa lenta.
0: Tanti
1: auguri a te.
0: Oh yeah.
1: Tanti auguri, nonno Gino. Yeah.

0: auguri nonno Gino, buon compleanno per i tuoi 80 anni da Patrizia e Rocco, da Padova naturalmente, da tutti noi, da tutte e tutti noi, per i tuoi 80 anni che così ti godi andando in giro in camper.
1: Hai capito, nonno Gino col camper?
0: Bellissimo.
1: È proprio gagliardo nonno Gino.
0: Super nonno Gino. Buongiorno Arianna e papà Marco, buongiorno. Oh, è arrivato Jacopo da Padova.
1: Ciao Jacopo. Ciao,
0: non dire
1: Jacopo,
0: che ci dobbiamo vedere nella piazza Jacopo, di Padova, di cui non ti ricordi il nome.
1: La, adesso la cerco. Jacopo, organizza questo incontro alla piazza di Padova.
0: Allora, Super Jacopo da Padova ci dice: oggi voglio mandare gli auguri, ma oggi è la festa di tutti. Che
1: sì,
0: succede?
1: Chi
0: c'è? Sentiamo. Voglio mandare
1: Prato della Valle, incontriamo.
0: Sei sicuro che l'altra volta poi
1: anche a Piazza della Frutta, cioè volendo, è bella anche Piazza della Frutta.
0: Sicuramente ci incontreremo dandoci questi appuntamenti
1: Prato
0: così precisi.
1: Sì. Dai, allora, oggi pomeriggio alle 16:30 incontratevi a Prato della Valle a Padova.
0: Se non piove.
1: Tutti amici di Padova, se non piove, fate una bella foto con scritto, con un cartello scritto evviva noi, evviva Radio Kids, insomma, così.
0: Perfetto.
1: Dai, facciamola questa cosa.
0: Dai, magari
1: che devo cantare?
0: Allora sì, certo, perché il nostro Super Jacopo da Padova ci dice: oggi voglio mandare degli auguri di compleanno al mio amico speciale Leonardo di Azzano Decimo, che compie 10 anni.
1: Certo,
0: e se non era
1: undicesimo,
0: certo.
1: quindi a Leonardo devo cantare?
0: Sì, Leonardo di Azzano Decimo, ma senti quanto sei fortunello ad avere un amico come Jacopo che vuole farti gli auguri. E poi ci dice anche il nostro Jacopo: io in autunno mi sento come un albero con tutte le foglie rosse.
1: Che
0: bellissimi,
1: un bel colore,
0: a me, mi incantano.
1: A me quel rosso arancione, quell'arancione rosso è bellissimo. Rimango così anche e dietro
0: anch'io.
1: Le persone suonano,
0: sì.
1: Perché sono in macchina al semaforo fermo e non parto quando è verde.
0: Anche io magari mi fermo lì e faccio un video con la mente.
1: Sì, ecco, capito? Brava, perché non si usa il telefonino
0: con
1: in
0: la
1: macchina,
0: mente.
1: Brava.
0: E quindi
1: Leonardo,
0: lì, sì, mentre seguo quella danza, no, delle foglie colorate.
1: Sì.
0: Oh, che meraviglia! Grazie Jacopo.
1: Leonardo.
0: Sì, Leonardo di Azzano Decimo per i suoi 10 anni da parte di Jacopo, il suo amico, ma anche di ognuno di noi. Vai!
1: Allora, proviamo a farla rap.
0: Vai! Aiuto!
1: Tanti auguri! Ehi! Tanti auguri!
0: Non ci posso fare!
1: Ma che rap è? Lo so!
0: Tanti auguri a te! Ma è che i rapper fanno
1: Yo! Di Azzano, Decimo, 10 anni! Tanti auguri! Yo! A te! Zang!
0: Che è tipico dei rapper, zang, caro Leonardo, poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio in effetti, per
1: dai,
0: cui questa
1: è
0: sicuramente
1: originale,
0: unica, tanti auguri, buon compleanno, Super Leonardo, e sono molto felice perché guarda quanto amico hai, che è il tuo Super Jacopo da Padova, anche nostro.
1: C'è anche la canzone, io un amico.
0: Scusa, guarda di adesso così, scusate.
1: Ma
0: Nathan.
1: È meraviglioso.
0: Nathan!
1: No, ma che bella questa foto!
0: Nathan, no, ma guarda, ma.
1: Ma è bella, ma sembra una cosa. Non sembra
0: è
1: reale.
0: Bologna.
1: È Bologna, non sembra vera.
0: No, sembra anche un
1: pianeta.
0: Un pianeta,
1: Marte.
0: Sì, un'altra dimensione. Nathan, ma
1: bello,
0: è stupenda!
1: Bravo,
0: grazie! Ci hai fatto un regalo meraviglioso perché ci ha mandato una foto con l'alba che spunta.
1: Sì.
0: Ma questa, guarda, sembra anche un po' una piramide. In realtà è un campo, no? Stupendo, sembra veramente un mondo.
1: È una strada di campagna.
0: Bellissimo.
1: Perché loro, da quello che mi ricordo, abitano un po' fuori Bologna, però è bello, c'è questo tramonto, questo sole che sta sorgendo.
0: Quest'alba meravigliosa. I colori crea dei giochi
1: dell'autunno
0: di luce.
1: Proprio
0: esatto, crea dei giochi di luce perché sembra. Guarda che posto splendido che sei. Ma questo è proprio un quadro, caro Nathan.
1: Io ingrandirei questa foto e ne farei proprio la mia.
0: È fuori casa mia, ci dice Nathan. Ma vivi in un posto magico, Nathan, è stupendo. Nathan ci dice anche: grazie per la carica che mi date tutte le mattine, ma grazie a te ci hai appena regalato un capolavoro.
1: E questo a noi ci riempie di gioia e ci riempie il cuore proprio. È una foto bellissima.
0: Stupenda.
1: Io veramente farei una stampa più grande,
0: sì.
1: Ne farei una sorta di quadro da attaccare in casa.
0: Bellissimo. Grazie Nathan.
1: Grazie
0: a te.
1: Nathan.
0: Abbiamo un messaggio vocale che andiamo a leggere tra poco e poi c'è? Buongiorno a voi, sono Esmeralda. Esmeralda,
1: che bella.
0: Come state? Devo dire sempre in festa da queste parti.
1: Sempre
0: con
1: raffreddore da queste parti.
0: Allora,
1: è sempre festa a Radio Kids.
0: È l'autunno. L'autunno, sicuramente stagione misteriosa, stagione magica, stagione dai mille contrasti, foglie che cambiano colore.
2: Siamo i mille folletti dell'autunno.
0: Eccoli
2: noi
0: qui tutti insieme, benvenuti.
2: Tutti insieme.
0: Ben arrivati.
2: Ciao, gioia.
0: Ecco, adesso ci salutano tutti dal primo all'ultimo. E la nostra Esmeralda ci dice: io dell'autunno mi sento una castagna, perché
2: che
0: sono buone.
2: Di castagne al fuoco, se tu devi.
1: C'ho voce perché ma come i cugini di campagna?
0: Dice castagna a un certo punto.
1: Di castagna a fuoco.
0: La nostra Esmeralda
1: non
0: ero nata.
1: Non ero nata.
0: La nostra Esmeralda ci dice: io dell'autunno mi sento una castagna perché sono buona a San Martino. E non solo a San Martino.
1: No, sono buone sempre le castagne, devo dire.
0: Hai ragione.
1: A me piacciono arrostite le castagne.
0: Allora,
1: sì,
0: a me piacciono arrosto, a me piacciono lesse.
1: No, non mi piacciono, non mi sono mai piaciute.
0: No, tantissimo, in tutti i modi.
1: Il castagnaccio ti piace, quello fatto con la farina e castagne? A me no, non piace. Ma guarda che è una cosa strana.
0: Sì, perché
1: con alcune cose sì, alcune cose no. E poi piace la crema di marroni. Ragazzi.
0: È marron glacé.
1: Sì, quello sì.
0: Però la castagna proprio castagnosa è la cosa che mi piace di più.
1: Allora, quest'estate mi hanno regalato un pacco di pasta di farina di castagna che ancora non ho assaggiato perché aspettavo proprio questa stagione.
0: Siamo
1: qua,
0: pronti.
1: L'autunno. E l'assaggerò e poi vi dirò che com'è.
0: Ma scusa,
1: com'è,
0: pensavo che mi stessi invitando.
1: No.
0: Invitatemi voi a mangiare con voi. Amici,
1: allora invito
0: belli.
1: Tutti gli amici dell'Allegra con Briccola. Tra quanti siete? Io c'ho un pacco da mezzo chilo.
0: Aspetta,
1: non lo so.
0: Aspetta, che però qui si aggiunge anche Papà Antonino.
1: Ciao, Papà Antonino.
0: Che dice? Allora, quindi la nostra super Esmeralda dice: io dell'autunno mi sento una castagna,
1: sì,
0: perché sono buone. E io, Papà Antonino, aggiungo: insieme al vino. Perché Papà Antonino,
1: Castagna.
0: Allora,
1: certo,
0: la canzone
1: giusto
0: di Oceani adesso la cerchiamo, perché abbiamo un po' di canzoni rimaste lì in attesa, insieme a dei messaggi vocali. Ciao Arianna e Papà Marco, io oggi per l'autunno sarei una foglia stanca. Come ti capiamo, Giorgia nostra, come ti capiamo, cara Giorgia.
1: Io sono il raffreddore dell'autunno, mister raffreddore, mister Ecciu sono io oggi.
0: Mister Ecciu è qui con noi.
1: E anche un po' stanchello, un po'
0: perché il raffreddore stanca.
1: Raffreddore
0: stanca. E la nostra super Giorgia dice: sarei una foglia stanca. E credo che tanti di voi e tante di voi in questo momento si sentano un po' dell'autunno,
1: sì,
0: foglie stanchine,
1: è
0: come
1: vero,
0: la nostra Giorgia.
1: Ma noi sai che c'è? Facciamo i fuochi d'artificio. Facciamoli fuori d'artificio.
0: Mattia, questa è la canzone che ci hai chiesto tu e sicuramente farà cantare Katy Perry.
1: Katy Perry.
0: 333 6690 818.
1: Ma veramente?
0: Yeah.

0: Abbiamo fatto i fuochi d'artificio qui nello studio di Radio Kids. Bentornati. 8.01. Papà Marco e Arianna sono
1: eccoci
0: qui a tenervi compagnia
1: presenti
0: fino alle 8.30. E che bello, 333-690-0818, questo è il numero di telefono per mettervi in contatto con noi. Scrivete, stanno arrivati un sacco di messaggi.
1: Tantissimi
0: che personaggio
1: messaggi,
0: o che oggetto o che elemento dell'autunno vi piacerebbe essere. E perché, dici anche il perché. Dobbiamo salutare perché.
1: Papà Giorgio,
0: sì,
1: ciao Papà Giorgio. Buongiorno Papà Giorgio, che gioia.
0: Allora,
1: che gioia trovarti, caro Papà Giorgio.
0: Ti dico subito, allora, Papà Giorgio ha mandato un messaggio,
1: sì,
0: vocale ed è: io sono il papà di Eleonora, ecco, e vorrei rivivere la scena di Miracolo a Milano,
1: che meraviglia,
0: e volare con un ombrello in un campo di zucche. Ma che meraviglia, ma che bella immagine, con un ombrello, anche con una scopa si potrebbe fare, assolutamente, però con un ombrello penso che ti porta e ti fa svolazzare con il vento e ti fa arrivare fino a un campo di zucche. Ma
1: caro,
0: che bello,
1: Papà Giorgio, ci hai regalato questa immagine bellissima, che è anche molto molto molto poetica. Quindi grazie Papà Giorgio,
0: un saluto
1: a te e un saluto naturalmente alla nostra
0: Eleonora.
1: E a tutta Ravenna,
0: yeah.
1: Ciao, che bello trovarvi e sentirvi. Ma le 8:03, il 333-690-0818 è pienissimo, quindi
0: vai, veloce
1: strumentopolo, ebbene sì,
0: vai.
1: Allora, ciao amici di Radio Kids, buongiorno, tanti auguri a

0: auguri Super Maddalena per i tuoi fantastici meravigliosi 5 anni. Vabbè, e ci dice te, anche certo. Oggi farò una super festa con la caccia al tesoro con i miei amici.
1: Io sono bravissimo alla caccia al tesoro, vinco sempre.
0: E allora se volete un vincitore di caccia al tesoro in squadra, eccolo qui che arriva anche Papa Marco. Tanti auguri cara la nostra Maddalena per i tuoi meravigliosi 5 anni. Adesso invece arriva Mica, arriva Elia, il vostro batterista.
1: Yes,
0: ciao
1: yes.
0: Elia, buongiorno.
1: Ciao Elia.
0: Al nostro Elia, il nostro batterista, che ci dice la mia mamma
1: batterista,
0: sarebbe
1: un po' cinese, batterista.
0: Che dice la mia mamma sarebbe la castagna.
1: Sì.
0: E io il suo riccio per proteggerla.
1: No, ma queste sono da scioglimento proprio, capito? Che ti sciogli quando
0: il
1: senti queste
0: proprio,
1: cose, questi messaggi, ti sciogli
0: mamma
1: tutto come una castagna.
0: Mia, che meraviglia!
1: Le castagne si sciolgono.
0: Beh, un pochino sì, no. Sì, dai.
1: Dici, eh?
0: Sì, quelle fa quelle lesse si sciolgono. Comunque, il nostro Elia batterista con la mamma Michela. Salutiamo
1: ciao,
0: anche
1: Michela.
0: Mamma Michela, ma che fortunella sei, eh? Questo messaggio è una dedica proprio, una dedica d'amore. Anzi, vorrei ricordarvi che siamo anche su Rai Play Sound, sia in diretta adesso, ma potete riascoltarci quando volete. Quindi se vi è sfuggito qualcosa, se volete riascoltare queste canzoni, se volete rivivere i protagonisti dell'autunno, beh, ci trovate su Rai Play Sound. Cara mamma Michela, devo dire che una dichiarazione d'amore così di primo mattino è veramente una cosa splendida e rara, perché il nostro Elia, il nostro batterista, dice la mia mamma sarebbe la castagna e io il suo riccio per proteggerla.
1: Guarda, una dichiarazione così bellissima d'amore a quest'ora di mattina va benissimo. È quello che hai detto prima, che alle 7:46 si balla e si canta, è quello che è un po' più difficile.
0: Ma
1: di prima
0: mattina. Ma da queste parti succede anche questo.
1: Ma

0: alle si canta perché il ritmo del buongiorno. Buongiorno, buongiorno Rai Radio Kids. Sono Vittoria da Roma.
1: Ciao Vittoria.
0: Ciao Vittoria, buongiorno. A me piacerebbe essere una nuvola autunnale.
1: Bella. Che
0: perché vorrei essere soffice e leggera. Bella, bella, una nuvoletta soffice e leggera.
1: Perché la nuvoletta soffice e leggera.
0: Te l'immaginavi proprio così, certo. Naturalmente, cara Vittoria.
1: Certo, mia cara.
0: No, perché anche le nuvole incantano. Io non so se voi giocate a cercare le forme.
1: Cantano le nuvole.
0: No, incantano e cantano, sì. Perché poi tu te le vedi lì e resti incantato a scoprire che forma ti sembra che abbiano.
1: Sono la nuvoletta che canta e incanta. Vabbè, leggi il messaggio che è meglio.
0: No. Allora, la nostra Francesca da Maddaloni. Buongiorno, super.
1: Ciao,
0: Francesca. Allora, Francesca dice: ma lo sai che questa volta condurrà Sanremo Stefano De Martino? Che notizia ci porti? Ma tu sei una giornalista.
1: Stefano
0: cara
1: De Martino.
0: La nostra, cara.
1: Io sapevo
0: nostra...
1: Marco Di Buono. Ah no, mi sono sbagliato.
0: Chi lo sa, ancora non ci sono i nomi dei co-conduttori.
1: No, quindi... no, cioè, che conduttore. No, vabbè, allora Stefano De Martino 27.
0: Cara Francesca.
1: Ecco. Stefano De Martino nel 28, nel 29 Marco Di Buono.
0: Ah, vabbè, sapevi. Dai, un paio d'anni servono per prepararsi bene.
1: No, più che altro perché c'è già lui per i prossimi due anni, allora. Solo per quello.
0: Grazie Francesca che c'è da Maddaloni che ci hai dato questa notizia. Tu ne sei contenta perché ce lo sai che questa volta condurrà Stefano De Martino Sanremo. Poi vorrebbe ascoltare la canzone Supereroi di DJ Matrix.
1: Ma ce l'abbiamo, quella è pronta sempre perché e ormai poi, abbiamo capito che vi piace.
0: E poi ci dice, parlando di compleanni, mio fratello festeggia l'ultimo sabato del mese, quindi abbiamo tempo,
1: abbiamo tempo per fargli
0: gli auguri. Tu ricordarcelo, cara Francesca, quando siamo in zona compleanno, così gli facciamo tanti auguri. Buongiorno Ariane e Papa Marco.
1: Buongiorno.
0: Come state?
1: Molto
0: bene.
1: Benissimo, come no?
0: Lui è il protagonista Mr. Chu, protagonista dell'autunno di tanti di noi. Io devo dirti molto bene e sempre in festa con voi. Oggi la mia amica Narumi compie 13 anni, ci dice Aurora da Livorno.
1: Ciao, che bello.
0: Potete cantarle gli auguri?
1: Certo che sì, certo. Ma adesso chiamo uno bravo.
0: Magari non rap. No, l'ho scritto. Auguri a tutti i festeggiati di oggi. È vero, perché è una super festa oggi.
1: Posso fargli gli auguri? Ma è vero, un mio amico si chiama Fabio.
0: Glieli vuoi fare con l'ukulele?
1: Compie 700 anni perché
0: auguri Fabio,
1: è come
0: amico
1: me,
0: di Papa Marco. Auguri Fabio, amico di Papa Marco o Mister Chu in questo momento,
1: sì.
0: Quindi mi sa che gli auguri li facciamo senza strumentopolo.
1: A chi li dobbiamo fare?
0: All'amica di Aurora Narumi che compie 13 anni.
1: Pronto.
0: Vai.
1: Tanti auguri a te.
0: Tanti auguri.
1: Tanti auguri a te.
0: Tanti auguri.
1: Tanti auguri a Narumi. Narumi. Tanti auguri a te. Zanghete.
0: Cambi così.
1: Così al volo.
0: 13 anni. Auguri 13. Narumi per i tuoi fantastici, meravigliosi, pazzeschi 13 anni dalla tua amica Aurora da Livorno e da tutte e tutti noi. Buon compleanno.
1: Io non me li ricordo più i 13 anni. Sono passati 700 anni.
0: Un milione di anni fa, o forse due. Allora abbiamo un vocale da ascoltare,
1: sì.
0: Con incorporato compleanno.
1: Va bene.
0: Ma
1: allora,
0: che giornata,
1: prima,
0: ragazzi.
1: No, prima,
0: l'ultimo messaggio.
1: No, l'hai trovato.
0: No.
1: Okay, vai.
0: Ciao Papa Marco.
1: Ciao,
0: sono Papa Alberto.
1: Ciao Alberto.
0: Il papà di Patrizia e Rocco.
1: Sì.
0: Allora, ecco qui ci voglio chiedere la registrazione del messaggio del compleanno di nonno Gino, così gliela possiamo mandare visto che è via con il camper.
1: Hai capito nonno Gino? Scusa nonno Gino.
0: Gino a cui abbiamo fatto gli auguri.
1: Va bene.
0: Super auguri per il nostro nonno Gino.
1: Sì, adesso vediamo, perché intanto vi diciamo che la potete trovare su Rai Play Sound da questo pomeriggio. La puntata viene messa su Rai Play Sound, l'applicazione completamente gratuita della Rai, e cercate Buongiorno Radio Kids e poi
0: e
1: ci
0: trovate.
1: Sono una serie di puntate, insomma, che
0: poi
1: vengono,
0: ci sarà quella di
1: e
0: oggi.
1: C'è anche quella di oggi e verrà messa nel pomeriggio.
0: Dove ci
1: però
0: sono
1: adesso
0: i super unici auguri fatti con ukulele a nonno Gino.
1: Non
0: i suoi 80 anni.
1: Sì, ma non mi ricordo com'erano, erano più originali.
0: Quale, era un po' country.
1: Era country.
0: Perché il camper ti ispirava il country.
1: Tanti auguri a te.
0: A te.
1: E tanti auguri. Yuppie.
0: Sì.
1: Yuppie! Santo Guri, nonno Gino, che va in giro col camperino. Tanti auguri a nonno Gino.
0: Zan, zan. Auguri nonno Gino, buon compleanno per i tuoi meravigliosi 80 anni da Patrizia, Rocco, Alberto, da tutte e tutti voi, da tutte e tutti noi, buon compleanno.
1: 80 e 80, due volte 160 anni.
0: È perché sono due volte Gino, che ti facciamo gli auguri, un po' troppo, però insomma ci trovi su Rai Play Sound, così riascolti tutti gli auguri che ti abbiamo fatto in questa mattinata, caro nonno Gino. Ancora buongiorno, buongiorno, ma buongiorno, ma buongiorno, buongiorno, buongiorno Marco e Arianna. Io in autunno mi sento come uno scoiattolino. Proprio lui, proprio lui, che passa di albero in albero con tante noccioline. Ma io so attraversare sulle strisce. Grande, bravo. Federico, grande, grande Federico,
1: sempre
0: bravissimo,
1: strisce,
0: che sa attraversare. E poi ci dice anche a Milano ci sono tanti scoiattoli e quindi lui si sente
1: nei parchi
0: un po',
1: che sì. Bello, bello, bello, bello.
0: Ecco, sì. Per voi, allora, per te, caro Papa Marco,
1: sì.
0: Arancia, limone e bella frutta,
1: sì,
0: vitamina
1: per il raffreddore,
0: C per il raffreddore,
1: grazie,
0: e per Arianna una fetta di torta, una ciambella zuccherina. Grazie Federico.
1: Ha capito
0: tu
1: subito
0: sì
1: che
0: mi conosci,
1: che
0: mi conosci, caro il nostro. Bene. Federico, allora è arrivato il momento.
1: Sì, perché
0: vai.
1: Siamo tutti dei supereroi.
0: Sì.
1: Eccoli, arrivano dalla città, insomma, arrivano.

0: Siamo solo noi, siamo solo noi, dagli anni 90 e dal 2000.
1: Sulle mani con Briccola di Radio Kids, siamo solo noi.
2: Siamo solo noi.
1: Qui al buongiorno di Radio Kids, sulle mani con Briccola.
2: È alle 8:15 e questo è il ritmo del mattino del buongiorno di Radio Kids in questo martedì 13 ottobre 8:15, sai che vuol dire che dobbiamo 20, mettere il 26. Turbo.
1: Vai, metti il turbo
2: perché
1: allora.
2: Sono tantissimi messaggi e ukulele e supereroi, vai, vai, un vai. Mashup per la nostra Matilde.
1: Siamo solo noi i supereroi.
2: Sembravano un po', sembravano un po' i Pooh. Sì. Era partito, è vero?
1: Ah, com'era? Non restare chiuso qui, zio Piero.
2: Perfetto, perfetto, guarda proprio.
1: Siamo solo noi. Tanti auguri a te.
2: Auguri Matilde.
1: Tanti auguri a te.
2: Auguri Matilde.
1: Siamo solo noi. Tanti auguri Matilde. Che oggi compie ben 10 anni. Sì. Tanti auguri a te.
2: Gli
1: ancora
2: auguri unici. Tanti auguri a te.
1: Ancora una volta. Tanti auguri a Zanzan.
2: Matilde, buon compleanno unico e pazzerello come noi, tanti tanti tanti tanti auguri.
1: Ma salutiamo anche Nora, salutiamo anche Nora,
2: ciao Nora. Beh, sarà una bellissima festa. Auguri per i tuoi meravigliosi, fantastici.
1: Veniamo anche noi.
2: Sta anche ballando, sappilo. Cara Matilde,
1: salto.
2: Saltella, buon compleanno, divertiti. Tutti voi che state festeggiando il compleanno oggi, in questi giorni, ricordatevi di esprimere il desiderio, super desiderio. Ancora al 333-6690-818 ci sono tantissimi messaggi e sono le 8:17. Ciao Arianna e Papa Marco, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono Nicola da Cagliari.
1: Ciao Nicola.
2: Eccolo Nicola. Ciao. Oh, sentite qui
1: vai,
2: ragazzi.
1: Vai, vai.
2: No, Nicola.
1: Poesia
2: guarda.
1: Pura.
2: No, proprio guarda.
1: Poesia pura, dai.
2: Nicola caro. Allora, Nicola da Cagliari ci dice: "Io dell'autunno sono la coperta che sto iniziando a usare a letto, la copertina dell'autunno, sì. Meraviglia,
1: magari tutto
2: bellissimo,
1: patchwork.
2: Sono la coperta, grazie, bellissimo, mi piace questa cosa, tanto."
1: No, anche perché tu non ci crederai, caro Nicola, ma io e Arianna, fuori onda, durante la canzone,
2: mentre
1: stavamo
2: ballavamo,
1: proprio parlando, ma io ho messo il piumino,
2: io ho la copertina,
1: ho messo il piumino.
2: Quindi, perfetto, grande, perfetto. Grazie, grazie, bellissimo Nicola, sono la coperta, mi piace molto.
1: Sì.
2: Ancora, ancora. Chi arriva qui? Allora, ciao, sono Dora da Padova di 3 anni e ho chiesto al mio papà di scrivervi. Beh, grazie anche al nostro papà di Dora che ci ha scritto. Volevo augurarvi il buongiorno, grazie. E salutare le mie amiche Alice, Nina e Giada. Viva l'autunno e le zucche!
1: Evviva Dora, viva il papà e tutte le sue amiche.
2: Viva Alice, viva Nina
1: e viva
2: Giada.
1: Padova.
2: E viva tutti voi e
1: a
2: tutti
1: Padova,
2: voi.
1: A Prato della Signora, oggi 16:30 la riunione di tutti gli amici di Padova. Del buongiorno
2: sono
1: di
2: le
1: Radio
2: idee
1: Kids.
2: Macarelli di Papa Marco, quindi voi così prendetele così se vi trovate,
1: però,
2: da,
1: se
2: quelle
1: vi trovate
2: parti,
1: da quelle parti
2: perché no
1: arrivate
2: certo.
1: Con un cartello così vi riconoscete,
2: esatto viva l'autunno, viva le zucche, viva Dora, ciao Dora,
1: ciao.
2: Ancora chi ci è? Buongiorno Radio Kids, sono Massimo da Perugia.
1: Ciao Massimo, bella Perugia anche.
2: Bellissima.
1: Vabbè, bella tutta la nostra Italia.
2: E il nostro Massimo ci dice: "A me dell'autunno piacciono le foglie multicolore."
1: Sì,
2: bellissime. Se dicevamo prima che ci incantano, potete fare degli auguri. Prendi l'ukulele.
1: Sì. A chi? Dimmi.
2: Ma che giornata è oggi?
1: Oggi è la giornata augurosa.
2: Potete fare degli auguri
1: speciali
2: alla mia nonna Pia che oggi fa il compleanno. Ma certo, Massimo.
1: Ma nonna Pia, non ci possono non fare gli auguri a nonna Pia.
2: A
1: ma
2: nonna
1: stiamo
2: Pia
1: scherzando.
2: Siamo pronti. Poi intanto siamo nonna originali. Pia, il tuo super Massimo ti fa degli auguri e noi a modo nostro festeggiamo con te.
1: Tanti auguri a te, zazza. Valzer va bene, sì.
2: Sì, io
1: tanti auguri a te. Tanti auguri, nonna Pia. Tanti auguri a te. Tanti auguri a nonna Pia.
2: Nonna Pia, buon compleanno. Non si chiede.
1: Ciao nonna Pia, auguri.
2: Auguri. Grazie anche per le fette di torta che ci mandate. Il tuo Massimo ti fa dei super auguri e noi con lui. Tutta Radio Kids augura buon compleanno a nonna Pia.
1: Tanti auguri, nonna Pia. Tanti
2: sarà
1: auguri
2: così fino alle 8:30. No, auguri nonna Pia.
1: Perché non mi è piaciuto come era venuta prima, capito? Okay,
2: quindi l'abbiamo arrivata. Bravo. Ancora al 333-6690. Oh, guardate! Al 333-6690-818 mi sono fermata incantata da questa immagine.
1: Da un'altra immagine bella.
2: No,
1: foto.
2: Ma guardala.
1: Ma una leggera nebbiolina bassa.
2: Sì, ma guarda che colore! Cioè, luminosissima.
1: Certo che i colori dell'autunno sono proprio belli. Perché c'è l'arancione che è dominante, che è cioè un colore che a me piace moltissimo, l'arancione. Poi abbinato con il cielo che è azzurro, perché il blu e l'arancione sono colori complementari e quindi si abbinano benissimo insieme.
2: Stupenda, questa foto è meravigliosa. Bella. Siete veramente degli artisti, posso dirvi, e ci mandate i vostri capolavori. Sono dei quadri quelli che state facendo. Il saluto è: buongiorno Arianna e papà Marco, siamo Rene e Matilde da Serra Mazzoni.
1: Che bello! Ciao ragazzi,
2: ciao,
1: Rene e Matilde.
2: Buongiorno a voi. La compagna di asilo dell'Amati oggi fa 3 anni.
1: Che bello!
2: Tanti auguri mia.
1: Evviva, auguri!
2: Tanti auguri sì, mia, compagna di asilo.
1: Compagna di asilo, 3 anni.
2: Sì, 3 anni, compagna di asilo dell'Amati. E grazie
1: per questo. Ma non è compagna mia?
2: No, è dell'Amati. Okay. Auguri mia. Beh, hai una super amica che ti fa gli auguri qui da tutta, insieme a tutta Radio Kids, quindi buon compleanno, cara mia, da Matilde, da me, da papà Marco. E salutiamo anche la super René.
1: Ciao René, ciao a tutti.
2: Ancora, allora, cosa? Marco, tranquillo che non sei il solo col raffreddore.
1: No, chi c'è?
2: Papà Gianluca da Grenoble.
1: Ah, papà Gianluca, che fatica, vero? Il raffreddore, ragazzi, è proprio una cosa fastidiosissima.
2: Mamma mia, brutta.
1: Perché
2: brutta,
1: sei sempre lì che ti devi soffrire il naso, non respiri bene. Papà Gianluca, se hai un rimedio naturale, magari il classico rimedio della nonna, suggeriscimelo, grazie. Perché non si sa mai, perché magari lì è a Grenoble. C'è qualche rimedio,
2: un super rimedio.
1: Un super rimedio che funziona
2: Gianluca.
1: Bene.
2: Ciao papà Gianluca.
1: Ecco, l'ho attaccato anche a Arianna.
2: Ma buenos dias.
1: Ale, chi è che scrive dalla Spagna?
2: Buenos dias, buongiorno Arianna e papà Marco. Sono Lorenzo dalla provincia di Barcellona.
1: Barcellona, sì, che si è trasferito da poco.
2: Qui l'autunno si vive con feste e dolciumi e allora arrivo.
1: Andiamo, venga anch'io.
2: Sono già lì. Partiamo subito.
1: Che com'è il tempo? Fa caldello? Si sta bene o fa freschello?
2: Allora guarda,
1: se fa caldello vengo.
2: Allora facci sapere qual è il tempo, come si sta, qual è la temperatura da quelle parti, caro il nostro Lorenzo dalla provincia di Barcellona. Io sto arrivando perché feste e dolciumi è proprio il mio.
1: Sto arrivando.
2: E poi dice: qui è tradizione che viene una brugia.
1: Sì.
2: Si dirà così?
1: Sì.
2: C'è da noi una befanina.
1: Una befanina
2: dell'autunno. Che porta doni.
1: Sì.
2: Hai capito? Bello però.
1: Non si finisce mai.
2: I doni pure in autunno.
1: Bisogna
2: andare un attimo a Barcellona. Barcellona.
1: C'è una befanina che porta i doni dell'autunno.
2: Ma è spagnola.
1: Hola, soy la befanita.
2: La befanita e doniti.
1: I doniste dell'autunno.
2: Ale. E allora buenos dias, caro il nostro super Lorenzo da Barcellona. E noi non vediamo l'ora di vivere l'autunno anche da quelle parti.
1: Come
2: dai,
1: non vedi l'ora?
2: Salto.
1: Sono le 8:24, basta guardare lì, sono le 8:24, perché non la vedi l'ora? Davanti a te.
2: Il raffreddore, ma questi giochi. Adios, un abbraccio.
1: Un abbraccio.
2: Os quiero mucho.
1: Olé,
2: grande.
1: Arianna, non ho capito niente, perché non conosco lo spagnolo.
2: Un abbraccio. Vabbè, quello mucho. Tanto bene. Grande Lorenzo. Grazie, ma che bello che siamo così internazionali. Grenoble,
1: Francia, cioè abbiamo Spagna. Francia,
2: incredibile.
1: Ma già avevamo anche da Lussemburgo, insomma, da un sacco di posti ci hanno scritto. Bello questa cosa di
2: allora. Abbiamo un altro super messaggio, ma ce ne sono tantissimi.
1: Vocale?
2: Quindi no, quindi turbo. Buongiorno, papà Marco e Arianna. Buongiorno, sono Gioele da Torino. Ciao Gioele. Allora, Gioele ci dice: io dell'autunno sarei una castagna.
1: Buona.
2: Mi immagino rotolare per tutto il bosco cercando di non essere preso da quelli che mi vorrebbero mangiare.
1: Quindi no, tranquillo, io non ti mangio, non ti rincorro.
2: Neanche io. Ma la mia cartolina, vi è arrivata?
1: No, ancora non l'abbiamo
2: e le domande trovata. Fuori di zucca che adesso non vedo ricomincio. L'ora arrivano, sì, l'autunno è perfetto,
1: adesso
2: è perfetto.
1: Stavo aspettando l'autunno,
2: esatto,
1: ci stiamo avvicinando,
2: ma infatti
1: adesso
2: anche lui il nostro Gioia dice che poi è anche la stagione giusta, perfetta,
1: certo.
2: grazie per tutti i tuoi caffè e i tuoi dolcini,
1: grazie
2: Super Gioele. Ancora buongiorno a tutti, un abbraccio al mio fratellino Simone che non viene a scuola perché è ammalato, ciao da Matteo,
1: ciao anche da parte noi, ti capisco, lo capisco Simone, lo capisco
2: Simone,
1: anche io, sì, lo
2: ci
1: capisco,
2: siamo
1: lo capisco.
2: Noi a farti compagnia, a darti tutta l'energia, la forza, cioè,
1: anche io, anche se non ce l'ho, però te la, quella che mi è rimasta la do a
2: dai,
1: te
2: dai. Caro Simone, ti abbracciamo fortissimo, guarisci presto, ti abbraccia Matteo, il tuo Matteo e tutte e tutti noi.
1: Mua.
2: E poi al 333-6690-818 c'è un super cuore dal nostro Elia, il batterista, e la mamma Michela. Ciao papà Marco e Arianna, siamo buongiorno. Daphne e Laura da Maiorca, ma
1: eccole,
2: lo vedi che siamo,
1: vedi, eccole, sono arrivate,
2: super international,
1: lì fa caldo, io sono
2: grazie
1: sicuro,
2: grazie a Daphne e Lara,
1: io sono sicuro che lì faccio abbastanza caldo
2: e ci dicono anche noi oggi non abbiamo scuola,
1: ah no? Vengo lì,
2: no? Esatto, arriviamo. Lara è un albero di castagne,
1: ah proprio. Okay.
2: Stupendo. E Daphne è una zucca di Halloween.
1: Sì, ci stiamo preparando. Va
2: che
1: bene.
2: Gioia trovarvi. Ciao Lara, ciao Daphne. Salutateci
1: ciao.
2: Maiorca.
1: Sì.
2: E ciao Arianna e papà Marco sono Mia. Buongiorno,
1: ciao, Mia.
2: Buongiorno. Io vorrei essere una foglia che danza.
1: Ullalla, ullalla, ullalla, sono la foglia che danza in aria, lalla. Ecco.
2: Proprio così, mettiamo una canzone perché abbiamo altri messaggi vocali.
1: Questa la volevano ascoltare, che
2: sì,
1: dici?
2: Sì,
1: sarà,
2: sì,
1: sarà
2: sì,
1: bella
2: sì,
1: questa?
2: Sì, volevano ascoltare Oceania, arriva Oceania. E poi gli ultimi messaggi di questa mattina qui al buongiorno di Radio Kids, 8:27 minuti di questo martedì 13 ottobre 2026. Noi ci siamo tutti i giorni, 7:30, 8:30.
1: Dal lunedì al venerdì. Ecco, stanno cantando. Il mio mondo è tutto qua.
2: La commenteremo tutta.
1: Tutta, la cantiamo tutta. No, dobbiamo ascoltare dei messaggi vocali. Vediamo, perché se non prende piede questa canzone, io cambierei un attimo, darei un po' più di sprint a questa.
2: Per lo sprint
1: a questa,
2: finale a questa mattina.
1: Perché se no. Vabbè, dai,
2: cresce.

0: Ci dobbiamo sbrigare perché abbiamo ancora un sacco di messaggi da leggere.
1: Non c'è tempo, non c'è
0: al 333-6908-18, una valanga di messaggi sono arrivati. Allora vai,
1: buongiorno,
0: Arianna.
1: Papà, buongiorno papà Marco e Arianna, sono Stefania. Ciao. Mamma di Amelia e Dante, buongiorno.
0: Ciao,
1: e
0: buongiorno.
1: Noi dell'autunno amiamo le vellutate, ma che
0: sì,
1: buone che sono, io buonissime.
0: Io faccio sempre zucca e carote.
1: Buonissima, buona, buonissima. Anche patate io ci metto.
0: Sì, no, non ce le metto le patate, altrimenti faccio la vellutata di cavolfiori. Mi piace molto.
1: Buona, buona. Sì. Buonissime le vellutate. Buona, sì, grazie, bene, grazie. Ci avete dato anche una splendida idea per il pranzo. Grazie Stefania, mamma di Amelia e Dante. Un saluto a voi, un abbraccio fortissimo.
0: Evviva!
1: Vellutato, vellutato. Allora, ancora 333-6690-818. Beh, ci ringraziano per gli auguri che abbiamo fatto qua e là. E poi, ciao, sono Petra.
0: Ciao,
1: sono
0: Petra di
1: Grande.
0: Sì, me li ricordo tutti, vi conosciamo tutti.
1: Allora, a me l'autunno, ci dice Petra, piace perché faccio tanti lavoretti con le foglie, giusto?
0: Sì, è vero, è vero.
1: Bellissimo.
0: Perché adesso
1: perché
0: si cominciano a raccogliere.
1: Esatto.
0: Mano a mano che cadono, si raccolgono
1: colorare,
0: tutti i colori
1: oppure,
0: e poi si appiccicano sui fogli lì. Appiccicavo tutti, facevo tutte composizioni carine.
1: Belle. Oppure se ci metti un foglio sopra e poi con la matita ci passi, la foglia, no? Ti trasferisci,
0: sì, vero,
1: tutte
0: la...
1: le venature, no? Della foglia, viene una cosa stupenda che puoi
0: venato.
1: Esatto, che puoi aspettate che qui c'è una chiamata in arrivo, non possiamo rispondere e volevo Petra voleva dirci: potete fare gli auguri al mio papà a cui mando un grande cuore, caro papà di Petra, tanti tanti auguri dalla tua Petra.
0: Sarà il compleanno,
1: forse.
0: Vabbè,
1: il compleanno,
0: lo facciamo,
1: gli auguri, vai, vai. Dai, dai,
0: come
1: dai.
0: Si chiama papà di Petra?
1: Si chiama papà.

0: Emanuele.
1: Auguri papà Emanuele.
0: È arrivato sul finire.
1: Auguri Emanuele. Buon compleanno, auguri, auguri dalla tua Petra, che ti manda un grande cuore, e da tutte e tutti noi buon compleanno, auguri. Devo dire che è una mattina piena di festa, piena di auguri. Ciao papà Marco.
0: Non ho mai cantato così tanto.
1: Ciao Marco.
0: Ciao,
1: e Arianna,
0: buongiorno.
1: Come state? Molto bene, bene in bene. Festa e felicissimi. Maria Chiara da Giussano ci dice: io vorrei essere una castagna.
0: Sì.
1: Mentre Sara, sempre da Giussano, ci dice: io vorrei essere uno scoiattolo.
2: Uno scoiattolo, che meglio le castagne.
1: Un po' uno scoiattolo alieno, eh? Un pochino alienino. Cara Maria Chiara e cara Sara, bellissimo trovarvi. Grazie perché ci hanno mandato tantissime
0: grazie. Caffè,
1: tazzine di caffè e castagne. Quindi una castagna sarebbe Maria Chiara e invece la nostra Sara un meraviglioso scoiattolino. Buona giornata a tutti voi, a tutti i colori meravigliosi dell'autunno. Direi che abbiamo letto tutto.
0: Aspetta, va bene, però intanto chiudiamo in bellezza.
1: Sta scrivendo.
0: Dai, sì. Chiudiamo un attimo in bellezza, tanto che la volevo riascoltare.
1: Ah,
0: mi piaceva
1: tanto.
0: Sì,
1: ti mancavano.
0: Ormai
1: me ne
0: sono fatto una ragione. Non mi chiameranno mai per i loro concerti, ma io gli voglio bene lo stesso. Alle Antrix, e la mettiamo ugualmente la canzone, anche se non posso suonare con loro. Oh.

0: Ciao papà Marco e Arianna.
1: Ciao.
0: Siamo Giacomo e Nicolò da Roma. Ma ciao Giacomo,
1: ciao,
0: e Nicolò. Non ci sentiamo da un pochino di tempo. Che bello trovarvi. E vi scrivevamo tanto l'anno scorso.
1: Che cosa è cambiato? Perché non ci scrivete più?
0: Perché dice ma ora è ricominciata la scuola e non riusciamo più, perché la mattina siamo sempre in ritardo.
1: Ah, come Arianna,
0: ma quanto capisco io chi è sempre in ritardo. Ma quanto vi abbraccio. In ogni ritardo sentitevi abbracciati da me.
1: C'è un
0: voi tutti
1: in ogni ritardo c'è un motivo, ecco.
0: E certo,
1: ritardatari di tutta Italia, riunitevi a Prato della Signora a Padova.
0: Io sono con voi, sappiatelo, sempre per sempre. Allora, beh, bellissimo trovarvi, caro Giacomo e caro Nicola, che ci dicono siamo due zucche spaventose.
2: Sì, sono una zucca spaventosa.
0: È bellissimo trovarvi, dai, anche ciao. Se siete in ritardo, mandatecelo un segnale. Ciao ragazzi.
1: Brigatevi, correte a scuola.
0: Corri ragazzo laggiù, correte ragazzi laggiù.
1: Arianna, lo sai che sono... Siamo arrivati alla fine? È finita questa puntata del giorno?
0: Oh no, domani, 7:30.
1: Chi ci sarà domani?
0: Allora, io ci sono sicuramente.
1: No, ci sarai solo tu.
0: Vediamo se
1: resiste
0: papà Marco a stare un attimo lontano. Non ce la fa.
1: Non ce la fa. Sì, come faccio? Allora, alle 8 di sera. Allora, Arianna, domani vengo.
0: Domani vengo.
1: Va bene, siamo giunti al termine, quindi arriva il momento della sigla.
0: Ciao a tutti, a domani, 7:30.
1: Sì, ma che bello, passate una bella giornata e fate gli auguri a tutti e festeggiate tanto. Ciao amici!
0: Ciao a tutti, ciao a tutte!

El gato. La cena. La nuca.

0: Rube, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao a tutti, un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso. Volevo farvi una domanda. Vi piace andare al museo? Beh, allora so che sicuramente qualcuno di voi c'è già stato e magari si è anche divertito molto, forse vedendo gli scheletri giganteschi dei dinosauri o chissà quale altra avventura, gli uomini primitivi, ma insomma. Però qualcun altro invece non c'è stato e magari potrebbe storcere il nasino dicendo ma i musei sono posti tristi, noiosi, no. Niente di più falso. Dovete sapere che andare al museo è sempre un'avventura straordinaria.
1: Parole sante, Armandino mio, che io, Crud, l'alieno del pianeta Kot, condivido e sottoscrivo in pieno.
0: Eccolo qui. E ti pareva che non arrivasse anche ciao. Lui. Ciao, Crud.
1: Ciao, ciao.
0: Ma scusami, non ho capito bene. Allora, d'accordo che da quando sei diventato buono può accadere di tutto, però questa non me l'aspettavo. Cioè, anche a te piace visitare i musei?
1: Io? Ma che scherzi?
0: No.
1: Adoro andare in gita al museo. Devi sapere che da noi, sul pianeta Kotta, sin da bambini, Armandino mio dolcissimo, carissimo, adoratissimo, tenerissimo...
0: No, smettila, Crude! Dai, vai avanti piuttosto con quello che stavi dicendo, dai.
1: Dolcissimo, buonissimo, gentilissimo...
0: No, basta! No, no. Stavi dicendo che voi, sul pianeta Kotta, fin da bambini...
1: Andiamo tutti in gita al museo. E io devo dire che mi sono sempre divertito tantissimo e ho anche imparato un sacco di cose.
0: Beh, allora, questo è proprio quello che succede quando si va al museo, Però... conoscendoti, insomma, dalle informazioni che tu ci hai dato, mi sembra strano che sul pianeta Kot ci sia questo tipo di educazione.
1: Devo dirti, seppur a malincuore, Armandino mio caro, che ti sbagli di grosso. Il nostro pianeta pullula di musei di ogni tipo e genere, ed io in particolare adoro quelli dedicati all'arte.
0: Ma dai, ma guarda che questa è davvero una notizia straordinaria. Io mai avrei immaginato che il terribile Crude, quello che vuole invadere la Terra dopo averla resa una landa desolata, sia un frequentatore di musei e dedicati all'arte poi.
1: Quello era il passato, quel Crude non esiste più.
0: Vabbè.
1: Adesso c'è un nuovo Crude, buono, gentile, disponibile, pronto a fare del bene per aiutare i poveri terricoli.
0: E io devo dirti che non so se era meglio quando eri cattivo, tanto le tue missioni poi si rivelavano dei fallimenti.
1: Taci! Scusa Armandino, ti prego, non rimangare il passato, Volgiamo lo sguardo al futuro. Anzi, sai che ti dico?
0: Cosa
1: farò
0: dici?
1: Una nuova buona azione per i bambini della Terra.
0: Ecco. Quando dici così, io non so perché, o invece forse lo so e anche molto bene, però quando dici così io mi preoccupo davvero tanto.
1: Io farò in modo che i bambini della Terra abbiano le stesse possibilità dei bambini del pianeta Kot. Costruirò dei musei adatti a loro.
0: Ma sulla Terra ci sono già dei musei, sono bellissimi, divertenti e sono posti dove i bambini possono imparare e divertirsi. Anzi, guarda, se vuoi ti faccio l'elenco.
1: Non dire sciocchezze! I musei che avete sulla Terra sono tristi, noiosi, niente a che vedere con quelli del mio pianeta.
0: No, a parte che non sono d'accordo per niente, però allora, prima di non essere d'accordo, voglio capire che differenza c'è. Che cosa hanno di diverso i musei del pianeta Kot da quelli che abbiamo noi sulla Terra?
1: Lo scoprirai. Lo scoprirai presto, Armandino mio caro. Vedrai, i bambini saranno felicissimi. Sarà il solito successone.
0: Non so che dire. Da un lato quel farlocco di Crude questa volta mi sta quasi convincendo, perché poi se i bambini sono davvero felici con questa novità dei musei del pianeta Kot, c'è tutto da guadagnare. Però dall'altra, come sempre, sotto c'è qualcosa che non mi convince. Vabbè, come ha detto lui, tra poco lo scopriremo. Aspettiamo.
2: Tutti quanti voglio fare jazz, perché resistere non si può al ritmo del jazz.
3: Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha. Lo stesso prurito non te dà
2: roba che non va.
3: La porca rondò come il tango, il fostro
2: roba rococò.
3: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
2: l'arca di Noè.
3: Sa, sa, sa, sa, olè. feste senti giovane perché hai voglia di ballare te, più forte di te.
4: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
3: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polka e il rondò, come il tango, il vostro roba rococò.
5: Roba che non s'usa.

0: Eccoci di nuovo insieme, stiamo parlando di musei, di arte e allora fatemelo sapere, fate sapere al vostro Armando se vi piace andare al museo, quale avete visto recentemente, raccontatecelo con i vostri messaggi vocali. Beh, stavamo facendo tutto questo quando poi è arrivato lui, l'alieno più farlocco della galassia, il terribile Crude, si fa per dire... terribile, visto che tra l'altro è diventato buono e anche questa volta ci ha proposto la sua missione che è
1: trasformare i musei della Terra.
0: Ecco.
1: Anzi, costruirne di nuovi per far divertire imparando. I bambini della Terra ne saranno felici.
0: Beh, devo dire che questa volta il proposito è buono. Però, caro Crude, non ci hai ancora spiegato qual è la differenza tra i musei della Terra e quelli del tuo pianeta Kot.
1: Oh, è semplice, Armandino.
0: Non mi chiamare Armandino. Beh,
1: i nostri musei sono luoghi vuoti, tristi. No. Desolanti, ma molto sporchi e senza luce. Spesso ricolmi di spazzatura puzzolente, fanghi, rifiuti di ogni genere.
0: Ma che razza di musei sono? Ma scusa, ma
1: sono luoghi dedicati alla bellezza e all'arte.
0: Ma quali?
1: La meraviglia dei rifiuti.
0: La puzza.
1: No. L'olezzo. Ma che sporco. Tutto ciò che nobilita la vita. Mi stupisco che tu non capisca.
0: Ma come? Spazzatura, fango, sì. Rifiuti di ogni genere, puzzolenti e mefitici, esatto. Luoghi tristi, desolati e senza luce. Ma sarebbe questa, secondo te, l'arte e la bellezza?
1: Certo. E noi dedichiamo tutto il nostro impegno e la nostra cura per rispettare il patrimonio artistico.
0: Sai che roba.
1: Ah, per questo motivo, caro mio, i bambini del pianeta Kot vengono accompagnati in visita ai musei per coltivare questa sana educazione.
0: Ma quale sana educazione? È una cosa orribile. I bambini hanno bisogno di tutt'altro. Devono invece essere educati alla bellezza, alla gioia, non alla spazzatura.
1: Povero Armandino.
0: Ecco, Armandino ancora.
1: Si vede proprio che non sei stato educato.
0: Ma non è vero.
1: E così pure i bambini della Terra. Ma non ti preoccupare, rimedierò io. Così finalmente sarete tutti tristi e sporchi.
0: No. Ma cosa dici? Noi non vogliamo essere tristi e sporchi.
1: Raccoglierò
0: no.
1: tutta la spazzatura e la spargerò ovunque.
0: Ma no,
1: Armandino, finalmente anche voi terricoli riceverete il giusto insegnamento per apprezzare la vera bellezza. Torno subito.
0: Crude, fermati, non lo fare. Crude, fermati. Ai, questa volta sì che è un vero disastro. Ma ci pensate, sul pianeta Kot gli abitanti sono educati sin da bambini ad apprezzare i rifiuti e la spazzatura che vengono posti nei musei come se fossero opere d'arte. Questa volta siamo proprio nei guai. E speriamo che questa sua nuova buona azione, come la definisce lui, fallisca. Sta piangendo. Eccolo. Forse ci è andata bene anche questa volta. A giudicare dal suo pianto disperato. Eila. Crudino, cosa succede? Perché piangi?
2: Che ho fallito. Anche questa volta.
0: Oh, no.
2: Perché? Io dico perché?
0: Oh, mi dispiace tanto, Crudino. Vuoi dire che non sei riuscito a riempire i musei della Terra di spazzature e rifiuti come avevi promesso?
1: Oh, no. Quello l'ho fatto, eh.
0: Aia.
1: Dovevi vedere che meraviglia, Armandino.
0: No, come?
1: Tutti i vostri bei musei riempiti di schifezze,
0: no.
1: Sacchetti di plastica, lattine,
0: no.
1: Rifiuti alimentari.
0: No.
1: Una vera meraviglia.
0: Oi, me lo immagino. Sai che meraviglia.
1: Mamma mia.
2: Ma poi...
0: No, Crude, non fare così, non piangere, dai. Non piangere che ci fai tenerezza. Raccontaci com'è andata, dai,
2: ecco. Scusa.
0: Sì.
2: Quando i bambini hanno visto tutta quella spazzatura, ci si sono buttati sopra.
0: In che senso?
2: Dovevi vederli, Armandino. Dovevi vedere quanto erano felici.
1: E lo ero anch'io, ho pensato. Ecco, lo vedi, è bastato solo portare un po' di orribili rifiuti e loro, meravigliose piccole creature, hanno subito riconosciuto la bellezza.
0: No, non ci posso credere, Crude, ma dai, non è possibile, no, dai.
1: E infatti hanno preso tutta quella meravigliosa spazzatura e... hanno fatto delle bellissime opere d'arte. Chi ha realizzato un quadro?
0: Dai.
1: Chi ha fatto una statua? Ognuno ha preso quei rifiuti per fare qualcosa di bello.
0: Ma è bellissimo, ma Crew, non piangere, in fondo non è così, ma l'hai fatto qualcosa di meraviglioso, dai Crew, non ti abbattere.
3: Hai ragione, non è male.
0: Hai visto?
3: È orribile, non è finita qui. Tutti quei bambini sono stati premiati per aver saputo riciclare la spazzatura, visto che hanno usato dei rifiuti per realizzare le loro opere.
0: Lo so, è stata una doppia buona azione, ho capito, ti è andata male anche questa volta,
3: sì.
0: Crudino?
3: Armandino, io sono disperato.
0: Vedrai che la prossima volta ti andrà meglio, vedrai.
2: Dici davvero, Armandino?
0: Sì, dico davvero, però non mi chiamare più Armandino, che non mi piace.
2: Va bene, Armandino.
1: No, non ne combino una giusta, eh?
0: No, Crude, non ne combini una giusta, ma noi ti vogliamo bene, così come sei.
3: Grazie davvero.
2: Armandino.
0: Dai, Crude.
2: Grazino Armandino.
0: No, e basta.
2: Armandino piccolino. Mi è venuta fame.
0: Certo. Crudino.
2: E anche sete.
4: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
5: Allora forza, spingete questa torre.
6: Un attimo.
5: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
7: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
5: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
7: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfuggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

bambine, bambini, genitori, mamme, papà, nonne, nonni, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa puntata di...

0: che bravo, Lallo, che conosci
1: Volare. Complimenti anche a te, Armando.
0: Grazie, una bella canzone.
1: Sì.
0: Ma a che cosa dobbiamo questo umore canterino, questa gioia?
1: Perché Armandissimo, stanotte ho sognato di volare.
0: Oh, che bello.
1: Sì, ero leggero, leggerissimo. Galleggiavo sulle nuvole. Poi vedevo tutte le case, le strade piccole, piccole.
0: Ma
1: era fantasticissimo.
0: Ma che bello, anche a me ogni tanto capita. E non vedo l'ora che mi ricapiti.
1: Bello. E poi Armando, sfrecciavo via nel cielo, veloce come un razzo.
0: Wow. Chissà se succede anche ai nostri piccoli amici all'ascolto, no, fatecelo sapere, raccontateci i vostri sogni. Ma a questo proposito vorrei proporti un quiz.
1: Bello, quiz.
0: Proprio un quiz dedicato al volare. E allora, tra questi animali che adesso vi nomino, Lallo, bambine e bambini all'ascolto, ce n'è uno che non vola e voi dovete indovinare qual è. Allora, il gallo cedrone? Lo struzzo del deserto? O la cutrettola gialla?
1: No, Armandissimo, ma è difficile!
0: È vero.
1: C'è anche la cutrettola!
0: Sì, la cutrettola, tra l'altro, per dire in due parole ai bambini, è una specie di passerotto, solo che ha tutto il petto giallo.
1: Che bella deve essere!
0: Molto carina, sì. Va bene, nell'attesa che i nostri bambini si diano da fare per risolvere il quiz di oggi, dedichiamo una canzone al volo. Pronto?
1: Pronto!

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Yuhu!
0: In compagnia di Lallo
2: e di Armadissimo.
0: E visto che il nostro super Lallo questa notte ha sognato di volare leggero come una nuvola, oggi appunto parliamo di volare.
2: Beh, sarebbe fantastico avere le ali. Però Armando, adesso che ci penso, si può volare anche sulla scopa magica,
0: come quella
2: delle streghe, oppure di Harry Trotter.
0: Sì, però non è facile trovare una scopa magica, Lallo?
2: Sì, è vero, non la vendono mica nei negozi.
0: No, magari. Però il sogno di volare è un sogno che da sempre appartiene all'uomo. E in tutte le epoche abbiamo sognato di sollevarci da terra, viaggiare tra le nuvole. Pensa al grande scienziato Leonardo da Vinci, progettava delle macchine volanti incredibili che sembravano avere delle enormi ali come se fossero delle aquile gigantesche.
2: No, ma funzionavano?
0: Beh, non sembra, a dire il vero. Pare che si riuscisse soltanto a fare qualche piccolo saltino, qualche piccolo svolazzo, però poi, ahimè, si ripiombava a terra e insomma, forse erano anche dolori, Vabbè, però oggi noi abbiamo gli aeroplani, gli elicotteri. Però sai che ti dico? Che esiste anche un altro modo di volare ed è molto efficace.
2: Davvero? Con l'elicottero?
0: No.
2: Con il deltaplano?
0: No.
2: Con il razzo intergalattico spaziale?
0: No, Lallo, si può volare con la fantasia. E sai chi sono i più grandi campioni di volo con la fantasia?
2: Chi sono?
0: I bambini.
2: Giusto.
0: Guarda, ce lo dimostra con il suo messaggio Ruben. Ascoltiamolo.
3: Ciao Radio Kids. Io mi chiamo Ruben, ho 7 anni. Il mio tempo libero lo uso per disegnare. E a me piace disegnare gatti, animali e astronavi.
0: Wow.
3: Ciao Radio Kids!
0: Ciao Ruben,
2: ciao.
0: Che bravo che sei! Come mi piacerebbe vedere gli animali, ma forse ancora di più le astronavi che ha disegnato Ruben.
2: Sì, è bello!
0: Che bravo! E anche voi, mi raccomando, raccontateci i vostri disegni, i vostri pensieri, barzellette, colmi, tutto quello che vi passa per la testa. Al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: E in questa puntata di Big Bang noi stiamo parlando di volare. Come sarebbe bello potersi sollevare in aria, leggero magari, come un gabbiano, vedere tutto il mondo dall'alto, come fanno per esempio
2: i pipistrelli.
0: Ecco, lo sai che i pipistrelli sono gli unici mammiferi che riescono a volare?
2: Sì, poi ci sono le zanzare, le api, le libellule.
0: Bravissimo Lallo, perché molti insetti sono dotati di ali. Ma torniamo al quiz di oggi, sei pronto Lallo?
2: Prontissimo.
0: E allora, vi avevo chiesto quale tra questi tre pennuti non è capace di volare. La cutrettola gialla, il gallo cedrone o lo struzzo del deserto?
2: Armandissimo! Mi è venuta un'idea!
0: Dai!
2: So come riuscire a volare bene benissimo come un gabbiano.
0: Dai, spiegati meglio, come fai?
2: Allora, hai presente quei vecchi tappeti che vengono da lontanissimissimo, tutti colorati?
0: Ma certo, i tappeti persiani!
2: Siani, ecco,
0: persiani!
2: Io ne ho uno che è in soffitta, un persiano, che c'è un po' di polvere sopra, però non importa.
0: E va bene, quindi che cosa avresti in mente?
2: Allora, io reciterò una formula magica e porterò la mia stellina a fare un viaggio tra le nuvole. Abracadù, abracadà, vola tappeto subito là.
0: Wow, dai. Lallo, io non vorrei essere insomma un po' troppo realista, però dubito che il tuo tappeto impolverato possa sollevarsi da terra.
2: Il persiano?
0: Sì.
2: Hai ragione, perché non conosco la formula giusta.
0: Non credo che sia un problema di formule. Il fatto è che il tuo tappeto magari potrebbe non essere magico.
2: Allora come faccio?
0: Beh, c'è sempre l'aeroplano, no? Del resto, sai, sono pochi quelli che hanno i tappeti volanti, Per esempio Aladdin, il suo l'aveva scovato nella grotta insieme alla lampada magica che aveva dentro il genio.
2: Il genio, sì. Beh, Aladdin è proprio un ragazzo fortunato,
0: Sì. Sentiamo cosa dice la canzone.

0: Ora vieni con me verso un mondo d'incanto, cara stellina, è tanto che il mio cuore aspetta un sì.
1: Ma che bravo Lallino!
0: Ciao,
1: complimenti!
0: Stellina.
1: Sono sicuro che Stellina, che è senz'altro all'ascolto, sarà molto colpita da questa tua bella serenata.
0: Speriamo!
1: Ma allora torniamo al quiz.
0: Giusto, quiz.
1: Oh, allora, vi avevo chiesto quali tra questi tre animali della famiglia degli uccelli non è in grado di volare? Mm. Tre possibilità. Il gallo cedrone, lo struzzo del deserto e la cutrettola gialla. La risposta è... lo struzzo.
0: Nah.
1: Eh sì. Questo grande pennuto non sa volare, però in compenso corre velocissimo.
0: È vero, come Bip Bip, lo struzzo del West.
1: Giusto. E infatti il povero Willy il Coyote non riesce mai a acchiapparlo.
0: Vai, vai.
1: Amici di Radio Kids, svolazzando di qui e di là, siamo arrivati alla fine della puntata. Ma voi lo sapete, ci troviamo prestissimo per un'altra puntata in compagnia degli amici di...
0: Big Bang Day!
1: Bambini e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Piero Marcelli che si prende cura di Lallo, la nostra scribacchina Lorenza Cingoli che confeziona i testi insieme a me e un grazie speciale alla nostra magica regista Isabella Carboni. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao.

0: Radio Kids.
1: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
2: «Io non ci vengo»,
1: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
2: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
1: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
2: «La chiappa sogni!»
1: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
3: «E che cos'è?»
1: domandò la mamma impaziente.
2: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
3: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
1: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
2: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
1: spiegò la nonna.
3: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
1: domandò la mamma.
2: «Te lo do io!»
1: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
2: «Ecco, questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
1: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera All'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
2: Non voglio dormire.
1: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
2: Che cos'è?
1: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
2: E perché adesso ce l'hai tu?
1: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
2: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
1: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai i sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai i sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
2: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
1: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Papa Sogna, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Inizia il concerto. Lallo.
1: La,
0: crescendo?
1: La. Come crescendo, Armando?
0: Sì, vuol dire che si alza la musica.
1: Ma io sono già cresciuto così.
0: Dai, Lallo, entra piano piano Lella con il flauto.
1: Pim, pim, pim,
0: molto
1: pim,
0: bene, molto bene. I tamburi. Violino. È uguale al flauto. Ci rinuncio. Volevo fare il direttore d'orchestra, ma non lo posso fare.
1: Noi siamo stati bravi come orchestra.
0: Voi siete stati bravissimi.
1: No,
0: dovete sapere che io ho un sogno.
1: Davvero?
0: Sì, mi sarebbe sempre piaciuto fare il direttore d'orchestra.
1: No.
0: Ma ci pensate quanto deve essere bello riuscire a mettere insieme tutti quei musicisti con tutti quegli strumenti?
1: Però anche certo. Difficile, Armando.
0: Anche difficile. Ho un'idea.
1: Quale?
0: Ma allora, sentite questa. Noi adesso ci ascoltiamo un bel brano.
1: Sì.
0: E poi intervistiamo un vero direttore d'orchestra.
1: Lo
0: che ne dite?
1: Bello.
0: Sì.
2: Che meraviglia.
0: Ed è anche un direttore d'orchestra speciale.

0: Ed eccoci qui, Lallo e Lella. Allora, siete pronti per incontrare un vero importante direttore d'orchestra?
1: Ma vero, vero, vero?
0: Oh, sì, verissimo,
2: bello.
0: Verissimo.
2: Che emozione!
0: Allora, dovete sapere che noi stiamo per incontrare il direttore dell'orchestra che si chiama World Youth Orchestra. Che è un'orchestra molto particolare, molto bella, sono tutti molto bravi, sono tutti dei ragazzi, dei giovani talenti.
2: Sì, bravi.
0: Sì, e poi ha uno scopo molto importante, che è quello di portare la musica come messaggio di fratellanza tra i popoli.
1: Ma bella, Armando!
2: Meraviglioso!
0: Infatti, i concerti si chiamano Suoni di Fratellanza, ma adesso ve lo presento.
1: Sì.
0: Lui è Damiano Giuranna. Ciao, Damiano!
3: Ciao a tutti, ciao bambini!
1: Ciao!
2: Ciao!
0: Allora,
3: ciao cari amici.
0: Grazie per essere qui, Damiano. Dunque, allora, intanto la prima domanda che noi vogliamo chiederti è questa: come si fa a diventare direttore d'orchestra?
3: La prima cosa si monta su un palchetto e si drizzano le mani, si dirige qualsiasi cosa. Questo è stato il primo atto da direttore d'orchestra che ho compiuto proprio a 4 anni. A casa della nonna mi sono messo su una sedia e ho cominciato a sventolare le mani.
1: Che bello, mi piace. Allora lo faccio anch'io, Armando.
0: Ecco. Abbiamo già un nuovo direttore d'orchestra, Lallo. Va bene. E invece, se tu dovessi consigliare a un bambino, insomma, di fare davvero questa professione, che cosa gli diresti di fare? Da cosa si comincia?
3: Io gli consiglierei di suonare un bellissimo strumento, un violino, un flauto, una chitarra, un pianoforte, e da lì partirà una gioia grandissima nel toccare quelle corde o quei tasti, talmente grande che vorresti forse suonarne altri, e così altri ancora, e alla fine ti viene voglia di suonarli tutti, e così forse ti viene ancora più voglia e quindi diventerai un direttore d'orchestra.
0: Ah, ecco, perché un direttore d'orchestra è un po' come se lui suonasse tutti gli strumenti, è così, Damiano?
3: È proprio così. E questa grande gioia di suonare un flautino, un violino, un violoncello, un clarinetto, un fagotto, un pianoforte, o ticchettare una chitarra. È talmente la gioia che davvero ce l'hai tutti in mano. E siccome non li puoi avere tutti in mano, allora li dirigi.
0: Ah,
2: che bella storia che c'è raccontata,
1: bellissima.
0: C'è una cosa che ti voglio chiedere, Damiano. Allora, quando un direttore d'orchestra dirige tutti quei musicisti con tutti quegli strumenti, riesce a sentire, per esempio, che cosa fa? Ecco, appunto, il violino là in mezzo a tutta quella musica che suona contemporaneamente?
3: Certamente, ma dopo aver studiato tantissimo. Il direttore d'orchestra deve studiare forse più di tutti gli altri musicisti, perché proprio quello che tu dici è giustissimo, deve avere l'orecchio così fine da ascoltare tutte le più piccole note.
0: Che bello. Sei pronto, Lallo, per fare questa cosa?
1: Beh, molto difficile, Armando.
0: Sì.
1: E io non so se c'ho l'orecchio fine.
3: Ce l'hai grandi e quindi impari.
1: Grazie, Damiano.
0: Ma secondo te, Damiano, e poi dopo magari ascoltiamo qualche cosa che tu stesso potrai suggerirci, ci vuole, come dire, una predisposizione particolare? Con questo parolone intendo dire che bisogna già avere un po' di questo talento, essere già un po' preparati, o con lo studio e l'applicazione si può riuscire comunque?
3: Con l'amore per la musica si può riuscire a suonare qualsiasi strumento, anche il basso tuba.
0: Meraviglioso! Grazie, Damiano!
1: Era bello!
0: Allora, senti, qual è il brano che vuoi proporre ai nostri piccoli amici all'ascolto?
3: Allora, c'è un brano bellissimo che invita alla danza, infatti è una danza che si fa per una festa di matrimonio ed è una danza greca di tantissimo tempo fa, piena di vita e di colore. Si chiama Mekalese.

0: Ed eccoci di nuovo insieme con Damiano Giuranna, che è il direttore d'orchestra, ma anche il direttore artistico della World Youth Orchestra, che insomma è un'orchestra di giovani talenti che va in giro per il mondo. Ma questa orchestra è un'orchestra particolare, perché ha uno scopo, ha un messaggio. E qual è questo messaggio, Damiano?
1: Il messaggio più importante della nostra orchestra, di tutti i nostri ragazzi, è quello di usare la musica per la pace, per la fratellanza tra tutti i popoli.
2: Oh, che meraviglia!
0: Vedi, Lella la pecorella è molto sensibile a questo tema, eh?
1: Certo.
0: Senti, ma quindi avete già suonato in diverse località, in diverse parti del mondo?
1: Abbiamo suonato in Palestina, in Israele, in Algeria, in Tunisia, in Turchia. A noi c'è caro quella parte del mondo dove ci sono ancora un po' di guerre, e noi andiamo a portare un pochino di musica per allietare quelle genti.
0: Ecco, quindi veramente un messaggio di pace dove c'è bisogno. Allora, Damiano, grazie per essere stato con noi. Complimenti per
1: grazie
0: la tua bellissima iniziativa, Suoni di Fratellanza, e questa orchestra di giovani talenti. Complimenti per il messaggio di pace che state portando nel mondo. Grazie, Damiano Giuranna.
1: Grazie a voi, bambini.
0: Ciao,
1: a tutti.
0: Ciao.

0: piano, sì, bella.
1: Ma che bello, i suoni per la pace.
2: È vero, è vero. E poi avete sentito, è difficilissimo avere quell'orecchio capace di distinguere quello strumentino che in mezzo a tanti altri suona e magari stona, suona e stona.
0: È vero, ormai è difficile. Ma tu vuoi sempre fare il direttore d'orchestra?
2: Mi piacerebbe tanto, ma sai cosa mi piacerebbe fare?
0: Cosa?
2: Il direttore di un'orchestra di pupazzi.
0: Allora la facciamo l'orchestra di pupazzi.
2: Va bene,
1: dai, facciamo.
2: Dai. E allora bambini, intanto anche voi, mi raccomando, scriveteci se anche a voi piace suonare, se volete far parte della nostra orchestra.
0: Bello.
2: Insomma, mandateci dei messaggini al nostro numero WhatsApp che è
0: 347 411 2726.
2: Ciao bambini.
0: Ciao.

0: Allora, a chi tocca per primo?
1: A Giusy.
0: A Giusy. Giusy è una bella bambina di quanti anni?
2: 12.
0: Che cosa ci canterai?
2: Quartetto.
0: Sei pronta?
2: Sì.
0: Tutti pronti? E allora, via!

Radio Kids, la nostra radio.

0: Bang!
1: Ciao Lellina!
0: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini!
1: E oltre a te, anche se c'è anche il nostro Lallo che... che russa?
0: Lallo, svegliati!
1: Lallo! Lallo!
0: Comincia Big Bang!
2: Sì, sveglio, sveglissimo! Eccomi!
1: Ma che è successo, Lallo? Scusa, ma ti pare che inizia la nostra trasmissione radiofonica dedicata a tutti i bambini che sono all'ascolto e tutti addormenti? Ma che hai fatto? Non hai dormito questa notte?
2: Sono stato sveglio a leggere il mio nuovo libro, ecco!
1: Tutta la notte?
2: Tutta la notte!
1: Però doveva essere molto interessante!
2: Guarda, Armando, non riuscivo a smettere di leggerlo! E quando sono arrivato alla fine, spuntava l'alba.
1: Lallo?
3: Oh no, si è riaddormentato!
1: Lallo? Lella, ho un'idea. Correggimi. Voi pupazzi, quando ascoltate una canzone, è un po' come se la viveste, giusto?
0: Esatto.
1: Per esempio, se ascoltate Le tagliatelle di Nonna Pina,
0: è come se avessimo fatto una scorpacciata di tagliatelle.
1: Perfetto. E allora ci vuole una canzone dove ci sia un ingrediente, qualche cosa per svegliarlo.
0: Ce l'ho io.
1: Eh?
0: Il caffè della Peppina.
1: Vai.

0: sono svegliissimo! Viva l'anno! Si sveglia, si sveglia!
1: Il caffè della Peppina ha funzionato!
0: Buono, buono, ottimo,
1: ah,
0: ottimo!
1: Ma guardate, questo è un vero mistero, bambine e bambini all'ascolto. E i pupazzi sono fatti così. Loro ascoltano una canzone ed è come se la vivessero.
0: Esatto,
1: meraviglioso!
0: Oh. Bella, bella!
1: Allora, caro Lallo, allora vogliamo sapere qual è il titolo del libro che ti ha tenuto sveglio per tutta la notte?
0: Ah, Armando, si chiama Cavalli famosi di tutti i tempi, perché racconta la vita di tutti i cavallini più importanti della storia, tipo, non so, il cavallo di Napoleone, oppure Pegaso, sai, quel fortunello che aveva le ali.
1: Sì.
0: Poi c'era anche il cavallo di Troia.
1: Sì, però il cavallo di Troia non era un cavallo vero, era una statua gigantesca di legno dove si erano nascosti i guerrieri greci con Ulisse, no?
0: Che poi
1: hanno vinto, sono entrati nella città di Troia grazie a questo stratagemma.
0: Lo so, su tutto. Era quello che erano stati furbissimi, Armando.
1: Bravo.
0: Poi, non per dire, ma anch'io sono un cavallino astuto,
1: certo.
0: Mi metto sempre un sacco di questi stratagemmi.
1: Stratagemmi.
0: Poi un giorno scriveranno un libro su di me. Cavallo Lallo, sceriffo del Far West.
2: Ma dai Lallo, tu non sei così famoso.
0: No, ti sbaglio, sono una star internazionale. Guarda, ho la stella del sceriffo.
1: Ma sì, siete due star internazionali, Lallo e Lella. Però, visto che parliamo di personaggi famosi, sapete come si chiamano i libri che parlano proprio dei personaggi famosi? Si chiamano biografie. Invece, quando è lo stesso personaggio che racconta la sua vita, si dice che quel libro è una autobiografia.
0: Ma bello! Allora ho deciso, io scriverò la mia autobiografia. Sì, e la leggeranno in tutto il mondo.
1: Ma guarda che, Lallo, le autobiografie hanno parecchio successo, però bisogna essere molto bravi per saperle scrivere.
2: Beh, la storia non deve essere noiosa.
0: Ma io non sono mai noioso, Ufi!
1: No, è vero, non sei mai noioso. Come non sono mai noiosi i nostri bambini. Anzi, a proposito, magari mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp che è
0: 347-411-2726,
1: dove ci racconterete la vostra storia preferita. E adesso ci ascoltiamo una canzone dedicata ai libri.

0: Ed eccoci qui in compagnia di Lella.
1: Eccomi qua.
0: Lallo.
2: Yuhu! E Amandissimo.
0: E oggi abbiamo scoperto che Lallo scriverà un libro sulla sua vita.
1: Sì, la mia
0: autobiografia.
1: Autobiografia. Sì.
0: Però, sai Lallo, ho un'idea. Secondo me, forse tu potresti essere intervistato da Lella. Così magari il libro diventa, insomma, un pochino più dinamico. Sai, molti personaggi famosi rilasciano interviste.
3: Giusto, che meraviglia!
1: Ma bello, sì, sarà un lavoro a quattro ciampe.
0: Va bene, allora, dai, proviamo, facciamo una prova. Lella, intervista Lallo.
3: Beh, qual è il tuo viaggio ideale?
1: Beh, nel Far West, ovvio.
3: Due parole che raccontano come sei.
1: Simpatico, avventuroso.
0: Bene, dai.
3: E il tuo amore segreto?
1: Beh, quello non lo posso dire, altrimenti non è più un segreto.
3: Va bene, tanto io lo so. E il tuo film preferito?
1: Spirito cavallo selvaggio.
3: Allora adesso dimmi il colore che ti piace di più.
1: Il marrone.
3: Ma dai, Lallo, il marrone.
1: Perché è il colore della cioccolata.
0: Ma sapete che può funzionare per davvero? Io sono certo che con l'aiuto di Lella, Lallo, scriverai un libro fantastico.
1: Però Armandissimo, c'è un problema.
0: Dimmi Lallo, qual è?
1: Che io non voglio diventare proprio famoso.
3: Ma come? Hai detto tu che vuoi scrivere la tua storia da star internazionale.
1: Lo so, ma dopo mi tocca fare tutti quegli scarabocchi lì sui libri, con tutta la gente intorno che aspetta, sai, fa la fila.
0: Tu intendi l'autore che firma le copie, il firma copie, quando appunto lo scrittore firma le copie dei suoi libri.
1: Sì, non posso firmare tante volte, perché dopo un po' mi fa male gli zoccoli.
0: Caro Lallo, è dura essere una star.
3: Ciao bambini.
1: Ciao baby.
0: La nostra puntata di oggi finisce qui. E allora un grazie speciale a Piero Marcelli, amico di Zoccoli e Criniera del nostro Lallo, Barbara Cinquatti, che segue passo passo la nostra Matalella, Lorenza Cingoli, che scrive i testi di queste puntate insieme a me, e infine un super grazie alla nostra regista Isabella Carbone, che sposta, taglia e compone le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un grande abbraccio radiofonico. Alla prossima puntata di

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, vada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: Sì che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra volta!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me! Ba-do-ba-dip-dap-dip-dip-dip-dam-dam-dam-dam-dam.

rossa la mela, giallo il limone, quando li unisci compare l'arancione. Rossa la mela, giallo il limone e la carota, arancione. La mela, eh? Il limone, eh?

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: I magnifici bipedi che popolate la sfera terracquea, occhiuti non più primati che calpestate le aiuole del pensiero assoluto, sapiens sapiens che puntate al sapiens al cubo. Meno male che anche oggi c'è questa puntata, tutta per voi! Ops! What's up? E sì che vi avevo avvertiti, eh?

Dilemma, su o giù? Tutte e due, up and down. E ciao cartilagini.

883, vi dice niente? No, non è un autobus. Beh, se sì, alzo le mani. Se è no, c'è tempo per recuperare. Tieni il tempo!

0: Ciao bambini, benvenuti all'ascolto di una nuova puntata di Big
1: Bang!
0: Come state?
1: Io alla grande.
2: Io non molto.
0: Ti ho sentito da come hai detto Bang, proprio un po' moscetto. Che ti succede, Lallo?
2: Ho fatto un sogno bruttissimo.
1: Ah. Che sogno hai fatto?
2: Bruttissimissimissimissimo. E non mi ci far pensare, Lella, ti prego. Non mi ci far pensare perché, guarda, era brutto.
0: Vabbè, ma guarda che se ne parli, forse è meglio, no? Che dici?
2: No, non ne voglio parlare, Uffi.
0: Va bene. Allora ascolta, ti va bene se ci ascoltiamo una canzone proprio dedicata ai sogni?
2: Sì, grazie Armando, ottima idea.
0: Dai, sentiamo Dove vanno i sogni al mattino.

0: E questa splendida canzone dello Zecchino d'Oro, che parla di sogni belli, era dedicata a Lallo, che invece ha fatto sogni brutti.
1: Grazie Armando, guarda, mi ha fatto venire voglia di raccontarvi il mio sogno bruttissimissimissimo.
0: Bene, bene, bene, si vede che la canzone ha funzionato.
1: Sì.
2: Ma hai detto che non volevi parlarne.
1: Ho cambiato idea, Lella, adesso devo raccontarla per forza, mi scappa,
0: E va bene, dai, raccontalo.
1: Lo volete sentire?
0: Sì.
1: Sicuri? Allora, ho iniziato...
0: Sì.
1: Che praticamente c'era una pioggia fortissima.
0: Sì.
1: Questo era l'inizio del sogno. Però non era una pioggia normale.
0: Ah, no?
1: Era una pioggia tutta
0: che cos'era?
1: Colorata.
0: Ma cosa?
1: Allora l'assaggiavo, la pioggia.
0: Assaggiavi la pioggia?
1: Assaggiavo
0: che
1: la
0: era
1: pioggia,
0: colorata.
1: Era colorata.
0: Ma pensa tu.
1: E cos'era?
0: Cos'era?
1: Gelato.
0: Ma dai, gelato.
2: E non eri contento? Sì. Tu adori il gelato.
1: Sì, ma era gelata la verdura.
0: Ai.
1: Armando, ma che significa?
0: Che significa non lo so. Ma scusami Lallo, non è che hai mangiato troppi gelati ultimamente?
1: Ma figurati Armando, guarda, ieri ne ho mangiati solo tre.
2: Ma tre sono tantissimi.
1: Ma io posso mangiare molti di più, Lella.
0: Ma lo so, ma Lallo, tre gelati sono tanti. E poi tra l'altro, che gusti hai scelto?
1: Ma gusti leggerissimi, Armando.
0: Tipo...
1: Super cioccolato caramellato alla biada con nocciole, panna e zucchero filatissimissimissimo.
0: Ma no, Lallo. Oltre ad aver mangiato tre gelati, hai scelto dei gusti che sono pesanti. Devi scegliere magari dei gusti alla frutta che sono un po' più leggeri, capito?
1: Capito.
2: Così non ti fanno fare più gli incubi.
0: Sì. E così i sogni diventano belli, come hai sentito la canzone dello Zecchino d'Oro.
1: Diventano... Giusto!
0: E lo sai cosa succede ai sogni quando sono belli?
1: Cosa succede?
0: Che diventano desideri.
1: Yuhuu! Bellissimo!

0: bella la canzone di Cenerentola. Vi piace Cenerentola?
1: Ah, sì, tantissimo.
2: Malta, malta!
0: Che dite se tentiamo il collegamento con il mondo delle fiabe e proviamo quindi a collegarci proprio con Cenerentola?
1: Davvero?
2: Oh, bella,
1: sarebbe
2: bella.
1: Fantastico!
0: Dai, dai, dai, proviamo. Vediamo.
2: Proviamo, eh.
0: Allora, pronto? Pronto Cenerentola, ci sei? Cenerentola?
3: Pronto? Sì, sono Cenerentola. Ah, scusatemi, sono un po' di corsa perché ho tantissime cose da fare. Devo lavare i pavimenti, poi lucidarli, e poi stirare, e poi fare il bucato, e poi preparare da mangiare, lavare i piatti, preparare i vestiti per le sorellastre, cucire. Insomma, è una vita da casalinga disperata.
0: Mamma mia, povera Cenerentola, è indaffaratissima.
2: È disperata.

0: arrivato Armando?
1: Sì.
0: Come facciamo?
1: Non lo so, bisognerebbe...
0: Deve cucire, lavare.
1: Sì, probabilmente non ha ancora incontrato il principe. Avrebbe bisogno di qualcuno che le desse una mano.
0: È vero.
1: Un amico.
0: Un amico. Vero. Un amico, giusto?
2: Sì. Un amico, Armando. Ad aiutarla noi?
1: Sì, sì, sì, facciamo così. Glielo chiediamo. Le diciamo se ha bisogno di
0: dell'amico.
1: Di due pupazzi e un amico che le danno una mano. Tre amici.
2: Che bellissima idea.
1: Dai, proviamo. Allora.
2: Due mani, quattro zampe.
1: Sì. Cenerentola, Cenerentola, mi senti?
3: Sì, vi sento benissimo, ditemi.
1: Abbiamo avuto un'idea.
0: Sì, Armando ha avuto un'idea bellissima, Cenerentola.
2: Un'idea stratosferica.
0: Sì.
1: Allora, siccome ti abbiamo sentito molto, molto indaffarata e sappiamo che poi le sorellastre, insomma, si divertono a darti tutti i lavori
0: sono
1: più terribili.
0: È vero.
1: No. Allora, stavamo pensando, Lallo, Lella e io, Armando, di venire a darti una mano per sbrigare le faccende di casa. Che ne pensi?
3: Oh, un'idea bellissima, io non saprei come ringraziarvi. L'unica cosa vi chiederei se poteste venire domani, perché vedete, stasera è un po' un segreto, ma se riesco vorrei andare anch'io ad una festicciola che ha organizzato il principe nel suo castello, ma non ditelo alle sorellastre.
0: C'è la festicciola,
1: c'è la festicciola. Ho capito. Allora la salutiamo e ecco. Poi noi, che dite? Diciamo che andiamo domani.
0: Andiamo domani. Sì. Non ti preoccupare per l'amico.
1: Sì, veniamo domani. Veniamo
0: domani.
1: A trovarti domani.
2: Aspettaci domani.
0: Sì. Buona festa,
1: Buona festa del principe, Cenerentola.
0: Sì.
3: Ciao amici, allora vi aspetto. Grazie che vedrete ad aiutarmi. Siete deliziosi.
1: A questo punto lei domani sarà già principessa. Però certo che se domani sarà principessa non le servirà più qualcuno che l'aiuterà a sbrigare le faccende di casa.
0: Ah già, allora la tua idea, Armando, non serve più?
1: Però non è detto che non le serva a qualche amico.
0: Giusto!
2: Vero, gli amici servono sempre.
1: A proposito di amici,
0: sì.
1: Se io vi chiedo di dirmi qual è il più fedele, fidato e grande amico dell'uomo, chi mi dite?
0: Il coccodrillo.
2: No. L'elefante.
1: Ma
0: aspetta,
1: no.
0: Il leone.
1: No.
2: Il mille piedi.
0: Il bicio.
1: Ma che dite?
2: Il pappagallo.
0: Il criceto.
1: Basta, il più grande, fidato e fedele amico dell'uomo è il cane.
2: Ma lo sapevamo, giocavamo.
0: Ma era uno scherzo.
1: Allora, sentite, vi ricordate Lilli e il vagabondo?
0: Sì, belli.
2: Che carino.

0: Bella la canzone, ve lo ricordate il film?
1: Sì, che bello, quando mangiano gli spaghetti insieme,
2: ah,
1: è bellissimo.
2: Ah, che romantico.
0: È vero, è vero. È un vecchio film, ma molti bambini all'ascolto sicuramente l'avranno visto. Beh, insomma, abbiamo continuato a parlare di sogni, e i sogni sono desideri con Cenerentola, sì. Dolce Sognar con Lilli e il Vagabondo, e di amici, e di amici. Sì. Sta venendo sonno, Lallo?
1: Sì, mi sono rasserenato.
0: Ecco, meno male. Meno male, così non pensi più all'incubo che hai avuto. Però, ecco. Visto che parliamo di amici, io vorrei farti sentire che cosa dice a proposito degli amici Sofia, dei Piccoli Cantori di Milano. Ascolta.
3: Ciao, sono Sofia, ho 11 anni e per me un vero amico è una persona sincera, gentile e simpatica. Ciao.
0: Sentito?
2: Sentito.
1: Bravissima.
0: Un vero amico deve essere gentile, sincero e simpatico.
2: Lo penso anch'io.
0: Sì, ma che c'è, Lallo?
1: Scusate, ma mi è venuto proprio sono forte, eh.
0: Beh, ti sei tranquillizzato, sei arrivato dicendoci che hai fatto un sogno terribile, che hai avuto l'incubo del gelato. Certo, e adesso ti sei rilassato perché stai facendo dei sogni belli.
2: Ma ho un'idea, se ha sonno mettiamogli una ninna nanna.
0: Ma non è che poi si addormenta?
1: Bello, ma figurati, Armando.
2: No.
1: Mi rilasso.
0: Vi rilassate anche tu, Lella, non è che
1: ci
0: poi...
1: Ci rilassiamo.
2: No.

0: Lallo, ma anche Lella, si sono addormentati tutti e due. Ma tu guarda, e adesso? Ma io quasi quasi li lascio dormire. Allora bambini, facciamo che per questa volta vi saluto io. Allora, appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao ciao.
1: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids, @rai.it.
2: Guarda la papera che papere che fa. Guarda la pantera che si impapererà. Guarda la pantera che papere che fa. Guarda la pantera che si impapererà.

0: Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Ero anch'io la gente che la la la la la la la per tutti i buchi neri non riesco a togliermela dalla mente.
0: Eccolo qua, è tornato l'alieno crud del pianeta Kot.
1: La la la la la la la la la la, aiuto terricolo, salvami, devono avermi fatto un incantesimo e non posso conquistare un pianeta cantando.
0: Ma crud, mi puoi dire che cosa ti è successo?
1: Hai presente l'astronave Star Spec Plus?
0: Come no?
1: Quella che sto incautamente guidando, pure se non ho idea di come si guidi.
0: Ma certo che lo so. Infatti è un mistero di come tu sia capace di arrivare fin qui, sulla Terra.
1: Beh, deve essere stata stregata da qualche perfida strega o non so che cosa dello spazio della Terra.
0: Ma perché? Perché la tua astronave, la Star Spec Plus, dovrebbe essere stregata?
1: Perché è da ieri che sento una musica strana nelle orecchie e non riesco a togliermela dalle mente. Ascolta. Ascolta qua, paraponzi papà, la strega deve avermi fatto un incantesimo mentale. Ora sarò costretta a cantare questa canzone per il resto della mia vita. Aiuto!
0: No, aspetta, stai calmo, forse ho la soluzione. Mi sembrerebbe, molto vagamente, anche perché cantata da te, ma comunque, la musica della Sirenetta, che è peraltro una bellissima fiaba scritta da Hans Christian Andersen.
1: Se trovo questo Andersen, lo anniento con lo sparapuzzette, lo cospargo di forfora con lo sparpaglia forfora, lo inondo di spargimocciolo, mi ha stregato con la musica della sua fiaba, lo senti che faccio
0: Va bene. Andersen, devi sapere, Crude, è stato un famosissimo scrittore di fiabe e sono abbastanza convinto che la fiaba non c'entri nulla. Non è che per caso hai lasciato accesa la radio dell'astronave?
1: La radio di...
0: Sì, sì.
1: Beh, in effetti può darsi. Sai, io spingo i tasti a caso, forse ho spinto anche quello della radio. Vado a controllare!
0: Vai. Allora, se Crude è venuta a trovarci, è molto probabile che abbia intenzione di invadere la Terra. È vero che non ci riesce mai, farlocco com'è. Ma non possiamo rischiare. Allora, io direi, che ne dite? Proviamo a raccontargli una nuova fiaba. Anzi, cogliamo l'occasione e magari proprio la Sirenetta.
1: Armando! Armando, con chi stai parlando?
0: No, nulla.
1: Complotti con il signor Andersen per farmi impazzire di nuovo con la sua Sirenetta?
0: No. Crude, tu vedi nemici ovunque. Ma allora, era o non era la radio dell'astronave?
1: Beh, in effetti era lei.
0: È
1: rimasta accesa per 2 giorni di fila sulla musica della Sirenetta.
0: Oh.
1: E va bene. Non era un incantesimo della perfida strega, lo ammetto.
0: Molto bene. Allora, visto che non sei più vittima dell'incantesimo, che ne dici di ascoltare proprio la canzone della Sirenetta?
1: Certo, la canto io.
0: No,
1: come vorrei dirti che sei.
0: Crude, la canta proprio la Sirenetta. È meglio.
1: Dici?
0: Sì,

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, purtroppo in compagnia dell'alieno Crude.
1: Eccomi qua!
0: Sì, ecco appunto, è arrivato ancora una volta sulla Terra dal pianeta Kot.
1: Come vorrei non cantare questa canzone, sono di nuovo sotto incantesimo. A me non fa bene venire sulla Terra.
0: Lo vedi?
1: Devo dirlo a morta.
0: Giusto.
1: Non posso smettere di cantare, mi prude il naso, ho delle bolle blu sulla pancia che comunque non si vedono perché sono blu come il mio pelo, però io sto malissimo.
0: E allora non ci venire, Crude. Scusami, se stai benissimo sul pianeta Kot.
1: Sì, beh, però non abbiamo alcune cosette che avete voi.
0: Ah, per esempio?
1: La parmigiana di melanzane.
0: Ah, dai.
1: La pizza a quattro stagioni.
0: Buona.
1: I cannoli alla crema. La cioccolata. Per questo vogliamo invadervi, per carpire i vostri più oscuri segreti.
0: Guarda, Crude, che non c'è nessun bisogno di invaderci.
1: Ah, no?
0: Se me lo chiedi, io ti do tutte le ricette senza problemi, perché non sono segrete. E comunque, a proposito di sirenette e di segreti della Terra, mi viene in mente che, se vuoi, potrei raccontarti la fiaba della sirenetta. Perché anche lei, come te, cercava di capire il funzionamento di alcune cose terrestri.
1: La conosco, sai, la fiaba? È quella dove c'è quel pesce che non sta mai zitto.
0: Una sirena non è un pesce.
1: Mezzo
0: è
1: pesce.
0: Una creatura con il busto di donna e la coda di pesce.
1: Ah sì, ed è cattivissima.
0: Ma no.
1: Me l'avevi raccontata quella storia. Quella di quel tipo che quando gli chiedevano chi c'è qui, lui rispondeva nessuno. Ma se non era nessuno, come aveva fatto a vedere le sirene? Qualcuno le aveva viste?
0: No, no. Fai un po' di confusione.
1: Sì.
0: Ti confondi con Ulisse, che era un eroe greco e che si era fatto chiamare nessuno per ingannare un gigante con un occhio solo, chiamato Ciclope.
1: Ah.
0: E lui le sirene le aveva viste, e come?
1: Davvero?
0: E anche sentite, certo. E per farlo si era fatto legare all'albero della sua nave, perché le sirene di Ulisse erano davvero dei mostri cattivissimi che incantavano i naviganti con il loro canto e poi li uccidevano.
1: Lo sapevo. Sto per morire. Ho ascoltato il canto della sirenetta.
0: No.
1: Addio gelati al cioccolato. Addio supplì. Addio mondo crudele.
0: No,
1: non mangerò
0: per favore
1: mai più il miele.
0: Per
1: Armando,
0: favore.
1: A te lascio l'astronave Star Spec Plus. Tanto è di morta. Le istruzioni però, come sai, le ho inghiottite.
0: No. Crude, non la fare così tragica. La sirenetta della fiaba non è come la sirenetta di Ulisse.
1: Ah, no?
0: Eh no, lei è la principessa del mare. È una sirena deliziosa che ha l'unico difetto, che poi non è un difetto, di essere molto curiosa, cosa che la fa nuotare in superficie a recuperare gli oggetti perduti dalle navi naufragate.
1: E canta, canta, canta senza tregua. Nel suo regno tutti girano con dei ciuffi di alghe nelle orecchie per non sentirla e si augurano che un giorno o l'altro finisca nella rete di un pescatore.
0: Ma non è vero.
1: È vero.
0: Un giorno la sirenetta salva un principe che stava affogando e se ne innamora. Il principe, che è mezzo tramortito, sente il suo canto.
1: Sento perché?
0: No,
1: fai
0: no,
1: peppere
0: no, pe. No, non questo, non questo.
1: Vale.
0: E si innamora della voce della sirenetta.
1: Poveretto, non aveva messo le alghe nelle orecchie.
0: Servirebbero per non sentire il tuo di canto. La sirenetta vuole a tutti i costi ritrovare il principe, ma per poterlo fare dovrebbe poter vivere sulla terra. E lei ha una coda, non le gambe.
1: E così continua a distruggere i timpani di quei poveretti nel regno sottomarino. Bla, bla, bla, bla, bla,
0: basta!
1: Bla.
0: Purtroppo fa una cosa molto più grave.
1: Che cosa?
0: E prima di raccontartelo, ti voglio raccontare il messaggio buffissimo che ci ha lasciato Gaia al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347-411-2726.
0: Bene, ascolta. Che cosa fa un pomodoro quando si sveglia? Salsa. E la patata? Purè. Vai, molto carina. Grazie Gaia per averci raccontato questa barzelletta. Che forse mi viene un dubbio, sai, potrebbe essere il pomodoro salsa e la patata pure. Ma chi lo sa? Va bene, proseguiamo con la sirenetta.
1: Meglio.
0: Pure di poter andare sulla terra a raggiungere il suo principe, la sirenetta marina va dalla cattivissima strega del mare e baratta la sua bella voce in cambio di un paio di gambe.
1: Ah, oh, finalmente la smetterà di infastidire tutti. Ma parlami di questa cattivissima strega, mi sembra un tipo interessante.
0: La strega è così cattiva che si trasforma in una bella ragazza e sale in superficie, cantando con la stessa voce melodiosa della sirenetta.
1: Oh no, anche lei!
0: E il principe si innamora di lei, credendola la stessa ragazza che lo aveva salvato.
1: E la sirenetta? La sirenetta come finisce? Oh, non mi interessa, chiedo per un amico. Io sono contento che la strega cattiva vinca.
0: Beh, vedi, Crude, la fiaba di Andersen, quella vera, come spesso le fiabe, che a volte, insomma, sono molto crude, non finisce bene.
1: Ma come no?
0: Sì, infatti la sirenetta salva il principe dalle grinfie della strega, ma muore e diventa schiuma del mare, si confonde con le onde.
1: Vedi che a forza di cantare nelle orecchie degli altri come si finisce? Eh?
0: Ma c'è un'altra bella versione, che è quella che conoscono tutti, cioè? Per la quale la sirenetta riesce a sconfiggere la strega del mare e a vivere felice e contenta sposando il suo principe.
1: Il quale principe comincia a tapparsi le orecchie con le alghe perché la sirenetta ricomincia a cantare. Adesso che faccio il purè,
0: va bene.
1: Allora,
0: va bene.
1: Sono di nuovo sotto l'incantesimo della strega. Devo rientrare,
0: aiuto.
1: Facciamo che l'invasione te la fai te.
0: Senti,
1: io vado, ciao.
0: Ciao.
1: Aiuto!
0: Ai. Certo, posso dirvi una cosa. Se quel Crude non avesse questa smania di venire sulla Terra per conquistarci, sarebbe davvero un gran simpaticone. Vabbè, la nostra fiaba e la nostra puntata finiscono qui. E allora io vi do appuntamento a un'altra super puntata di Big Bang! E prima di salutarci del tutto, voglio ringraziare Andrea Calabretta, che sopporta il famigerato alieno Crude del pianeta Cotte, Martina Forti, che scrive le nostre assurde storie insieme a me, e naturalmente la nostra mega super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e a presto. Ciao!

0: Se tu
1: non vuoi
0: finire
1: nei guai
2: lontan da loro,
0: ti manterrai.
3: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
3: Guai! Per farti disperare si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
3: Mai! C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
3: Val molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
2: di loro.
0: Perché?
2: Lo sai.
0: Che sono
2: più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.

0: vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là,
3: son,
1: son giù,
0: ormai
3: li hai, intorno a te,
1: laggiù,
0: di qua,
3: di là,
0: lassù, attento che
1: ce l'ho con te!
2: Con te.

0: su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le fiabe e le leggende yemenite.
2: Il sale nel cibo. C'era una volta un re che aveva tre figlie. Un giorno le chiamò per sapere quali di loro lo amavano veramente. Chiese alla maggiore:
3: mi vuoi bene?
2: Ti voglio bene come amo il miele, rispose la ragazza. Il re si rallegrò e le diede in premio un dono di valore. Interrogò la seconda figlia, la quale rispose: certo, mi sei più caro dell'oro e delle pietre preziose. Allora interrogò la terza, la più piccola delle sue figlie:
3: e tu? Mi vuoi bene?
2: La ragazza rispose: sì, o padre, tu sei per me più prezioso del sale nel cibo. Suo padre montò su tutte le furie, ordinò che fosse cacciata dal palazzo e che le guardie la conducessero nel deserto e la lasciassero legata in preda ai lupi. Le guardie la presero e la portarono via, la legarono e l'abbandonarono nel deserto. Poi tornarono al palazzo. La piccola rimase in quel posto desolato senza potersi muovere, mentre la disperazione, la fame, la sete e la paura stavano per avere il sopravvento su di lei. Fortunatamente, alcuni pastori passarono di lì. Quando la videro, uno di loro si affrettò a slegarla e le disse:
4: ti considererò mia sorella. Anche mia madre ti amerà. Ha sempre desiderato una figlia, ma non ha avuto altri che me.
2: La bambina accettò e andò nella sua capanna vivendo con lui e con sua madre. Passò il tempo, la piccola crebbe e si fece una ragazza incantevole. Un giorno passò per il villaggio un principe, sulla via del ritorno, dopo una partita di caccia, lontano dal suo paese. Piantò la tenda vicino alla capanna del pastore e rimase in quel posto per qualche tempo assieme ai suoi compagni e alle guardie. Ogni giorno dava alla povera famiglia una somma di denaro affinché preparassero il cibo e procurassero l'acqua per lui e per il suo seguito. La ragazza aiutava la madre a macinare, impastare e cuocere il pane. Un giorno le cadde l'anello dal dito senza che se ne accorgesse, si mescolò all'impasto e finì in una pagnotta. Questa pagnotta capitò proprio in mano al principe. La spezzò e rimase sbigottito. C'era un anello! Può essere solo l'anello di una principessa, figlia di re? Pensò il principe. Ma com'era finito in quel povero villaggio? Allora mandò a chiamare la ragazza per sapere la verità. La ragazza rimase sorpresa per quella domanda e si risolse a confessargli quanto le era accaduto. Così gli raccontò la sua storia dall'inizio alla fine. Il principe rimase colpito dalla sua straordinaria bellezza, malgrado indossasse abiti consunti. Le chiese di sposarlo e di andare a vivere con lui al suo paese. La ragazza gli rispose:
5: sono debitrice della vita a mio fratello pastore e a sua madre. Non posso prendere alcuna decisione senza consultarmi con loro e avere la loro approvazione. Non posso lasciarli.
2: Il principe esclamò: sono pronto a prendere anche loro con te se accettano queste nozze. Andiamo a trovarli. La ragazza tornò con il principe e alcune guardie alla capanna e riferì a sua madre la proposta ricevuta. Anche il principe si mise a conversare con la donna e con suo figlio. Essi accettarono che egli sposasse la ragazza e che tutti si trasferissero nella sua città, dopo aver ricevuto la promessa che avrebbe costruito per loro due un piccolo palazzo. Così la giovane sposò il principe e andò a vivere nel suo paese tra gli agi e l'abbondanza. Sua madre e suo fratello l'aiutavano nei momenti di difficoltà e di smarrimento. Trascorsero i mesi e gli anni. La ragazza mise al mondo due figli, mentre l'amore e la passione del principe verso di lei crescevano sempre di più. Un giorno si fermò alla porta del palazzo un gruppo di persone precedute da un vecchio molto avanti negli anni. Tutti mostravano segni evidenti di spossatezza e di indigenza. Chiesero di incontrare il principe. Egli uscì verso di loro e chiese di quale sventura erano stati vittima. Il vecchio rispose:
4: «Io sono un re e queste sono le mie guardie e i miei servitori. Siamo usciti per una partita di caccia e abbiamo dovuto affrontare una terribile tempesta. Ci siamo persi nei deserti e nei wadi, vagando senza meta per giorni e giorni. Le nostre cavalcature sono morte di stanchezza, di fame, di sete, come pure sono morti servitori e guardie. Abbiamo trascorso più di un mese attraversando vallate e distese desertiche, finché abbiamo visto la vostra città e il vostro palazzo e siamo venuti a chiedere aiuto e soccorso».
2: Mentre il vecchio stava parlando con il principe, sua moglie guardava da una piccola finestra e riconobbe in lui suo padre, malgrado le sue cattive condizioni. Si rallegrò e si augurò che suo marito offrisse ospitalità a lui e al suo seguito, dando loro l'aiuto necessario. Dopo aver ascoltato il racconto del vecchio, il principe provò compassione per il suo stato e gli chiese di entrare nel palazzo con le persone che lo accompagnavano. Riservò loro delle stanze in cui potessero riposare e chiese a sua moglie di preparare cibo e bevande per rifocillarli per tutto il tempo che sarebbero stati suoi ospiti. La ragazza si mise a preparare una pietanza particolare per suo padre senza metterci del sale, ordinando ai servitori che si occupassero di tutto il cibo necessario per le guardie. Poi chiese il permesso a suo marito di poter portare di persona il pranzo al vecchio re. Così gli offrì il cibo ogni giorno con le sue mani, mettendosi poi al suo fianco perché aveva finito di mangiare. Il terzo giorno il re trovò il coraggio di chiedere del sale da aggiungere al cibo, lamentandosi con lei di aver mangiato fino a quel momento con scarso piacere perché mancava il sale. Egli infatti era ghiotto di cibi salati. La ragazza sorrise e disse al vecchio:
5: «Ti piace molto il sale, oh nonno?»
2: Egli rispose sorridendo:
4: «C'è forse gente che detesta il sale e mangia il cibo senza?»
2: La ragazza gli chiese:
5: «Sei proprio certo di ciò che dici, che ami il sale così tanto?»
2: Il vecchio affermò:
4: «Certamente!»
2: Allora la giovane gli disse:
5: «Ti ricordi di tua figlia che hai cacciato perché amava te come tu ami il sale?»
2: Il vecchio rimase confuso, cominciò a meditare aguzzando la vista per vedere meglio la moglie del principe che lo ospitava. Non poté continuare il discorso. La ragazza gli chiese:
5: «Perché mi guardi in questo modo? Mi hai riconosciuto?»
2: Il vecchio esclamò:
4: «Oh sì, sì, ti ho riconosciuto!»
2: Si alzò e la prese per mano. L'abbracciò a lungo mentre le lacrime bagnavano il suo volto.
4: «Perdonami, oh mia cara figlia, ho agito molto ingiustamente nei tuoi confronti!»
2: La ragazza gli disse:
5: «Lodi a Dio che ci ha riuniti e ti ha salvato dalle fiere e dalla morte nei deserti e nei wadi. Io sono la tua figlia più piccola, che ti ha amato e continuerà ad amarti per sempre con tutto il cuore».
2: Il re e sua figlia poi si sedettero a conversare del loro paese e della loro gente. Giunse il principe mentre essi stavano parlando con familiarità e rimase molto stupito. Sedette con loro per sapere come stavano le cose. Allora sua moglie gli raccontò la sua storia dal principio alla fine. Il principe e il vecchio re si abbracciarono quando seppero che erano imparentati tra di loro da queste nozze e lodarono Dio per l'incontro che aveva permesso loro di fare reciproca conoscenza. Il principe chiese al re di rimanere con lui nel suo palazzo a fianco di sua figlia affinché potessero darsi aiuto a vicenda. Ma il vecchio re accettò di fermarsi solo per una settimana. Trascorso questo periodo, il principe gli fornì una quantità di cibo e di bevande sufficienti a tutta la comitiva per il viaggio di ritorno. Poi ordinò a 3 sue guide esperte di indicargli la via e di condurlo al suo paese. La ragazza salutò suo padre, chiedendogli di tornare a trovarla in seguito assieme alle sue sorelle per poterle rivedere dopo averlo molto desiderato e dopo una così lunga separazione. Suo padre le promise che avrebbe presto esaudito la sua richiesta alla prima occasione che si fosse presentata. Il re tornò al suo paese e sua figlia rimase con il suo sposo.
1: Fiabe e leggende yemenite. Un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio Editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Radio Kids. Ciao bambine, bambini, nonne, nonni, genitori, zii, pupazzi e peluche. Siamo tutti pronti per iniziare una nostra nuova puntata di Big Bang insieme a Lella, la gentile pecorella, e Lallo, l'eroico cavallo.
1: Ciao a tutti, ciao Armando e benvenuti.
2: Ciao Armandissimo e ciao le bimbi ai bimbi.
0: Allora, sono sicuro che i nostri amici a casa sono proprio felici di passare un po' di tempo insieme a voi, Lallo e Lella. E a proposito, ci sono delle notizie dalla fattoria Cielo Rosa? Avete qualche bel racconto?
1: Abbiamo delle notizie pelose.
0: E vabbè, è giusto. Essendo una fattoria ci sono molti animali e quindi notizie pelose.
2: Sì, però sono più che pelose, anche molto invadenti.
0: Invadenti? Uh-huh. Cioè, ma cosa significa? Che gli animali della fattoria sono molto curiosi e se ne vanno da tutte le parti?
1: Già. Uh-huh. E scavano e alzano la terra e si scrollano le pulci anche.
0: Vabbè, questo mi sembra anche, insomma, normale. Ma che succede? Non vi siete mai lamentati dei vostri amici della fattoria?
2: Fino a quando non è arrivato lui. Si intrufola da tutte le parti, ha sempre la lingua di fuori e mi sorello, mi toppino, mangia tutto quello che trova e per me non rimane niente.
1: Sbava, salta, baia, non è mica facile avere a che fare con lui.
0: Ho capito, alla fattoria Cielo Rosa è arrivato un cane. Ma scusate, non siete felici? È una bellissima notizia.
1: Armandissimo, è che il cane è Abelardo.
2: Ecco, che è proprio tanto testardo. Lella mi ha chiamato in aiuto per fargli capire le regole della fattoria. Ma lui niente, fa come gli pare. Siamo molto sterzati.
0: Ho capito, siete molto stressati. E mi dispiace. Facciamo così. Allora, ci ascoltiamo una bella canzoncina allegra che ci rimette di buon umore. E poi mi raccontate tutto per bene e magari chissà che non riesca ad aiutarvi.

0: e siete sempre all'ascolto delle frequenze di Rai Radio Kids con il programma
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e sono in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui.
0: E Lallo.
3: Eccomi.
0: Che ci stavano raccontando di un nuovo ospite della fattoria Cielo Rosa, Abelardo, a quanto pare cane testardo.
2: Sai, Armando, non è colpa sua, è un cucciolo.
3: Però fa la pipì dappertutto, per non parlare della papà.
0: Capisco, perché del resto, come tutti i cuccioli, va istruito. Lui magari non sa cosa deve fare, qualcuno glielo deve insegnare. Ma scusate, ad esempio, gli avete lasciato una ciotola con l'acqua e una con il cibo, così da fargli capire che è quella la roba sua?
2: Ecco, noi pensavamo che potesse bere e mangiare insieme agli altri cuccioli della fattoria.
3: Sì, infatti Abelardo mangia e beve con gli altri cuccioli, però mangia e beve tutte le loro cose, comprese quelle del sottoscritto. Avevo nascosto una bella torta di cioccolato e se l'è papata tutta.
0: E scommetto che ha avuto anche mal di pancia. Ai cani non fanno bene i dolci, Lallo. Comunque, tutto sta ad abituarlo. Bisogna lasciargli sempre nello stesso posto le sue ciotoline del cibo e dell'acqua, una cuccia e dei giochini. E anche lui così capisce dove si trova e quello che può fare e non può fare. Probabilmente adesso si sente un po' sperduto in mezzo a tutti questi animali che non conosce.
2: Oh, poverino! Io voglio davvero farlo ambientare. Ho provato a farlo giocare a rubabandiera, ma lui strappava sempre la bandiera e iniziava a masticarla.
3: E quando io giocavo a palla con gli altri cuccioli, ci rubava sempre la palla.
0: Lo so, i cani adorano giocare a palla e poi giocare con gli stracci, i calzettoni, le pantofole, e soprattutto quando sono cuccioli. Allora dovete togliere tutto e lasciargli solo i giochi che avete pensato per lui.
2: Lallo, prendi appunti: ciotole, cuccia, giochini.
3: Ma io non lo so quanto valgono la cuccia, le ciotole e i giochini.
0: No, in che senso, Lallo? Perché devi sapere quanto valgono?
3: Lei l'ha detto di prendere i punti.
2: Appunti, non punti. Lallo, segna su un blocchetto quello che ci dobbiamo ricordare, per favore.
3: Sì, segno. Allora, ricordare a Abelardo di stare lontano dalle torte di Lallo e anche dai suoi pasticcini, magari anche pure dalle sue carote e le sue frittatine.
0: Va bene. Io penso che Abelardo ci metterà un pochino a abituarsi a fare la pipì e la popò fuori casa. Quindi vi consiglio di sistemare della carta di giornale oppure uno straccio in un posticino che voi decidete. Quando farà i suoi bisogni lì, ad Abelardo darete un bel biscottino.
3: Ma non è giusto, però.
0: Che cosa, Lallo?
3: Io faccio sempre i bisognini nello stesso posto e nessuno mi dà mai un biscotto.
0: Va bene, io adesso non ho biscottini, Lallo, però posso raccontarti il buffissimo colmo che Linda ci ha lasciato nel messaggio WhatsApp dal numero
4: 347-411-2726.
0: Allora, Linda è una bimba di 10 anni che vive a Londra e ci dice: sapete qual è il colmo per un pappagallo? Avere un figlio ripetente.
2: È proprio buffo questo colmo, perché i pappagalli ripetono le parole.
0: Sì.
2: Quando torno alla fattoria lo racconto anche ad Abelardo.
0: Buona idea, Lelina, perché Abelardo va istruito ma deve sentirsi a suo agio.
2: Già.
0: Coccolato e accudito come tutti gli altri cuccioli. Tra l'altro, voglio dire una cosa a tutte le bambine e ai bambini: quando entra un cane in casa bisogna ricordarsi che non è un giocattolo, bisogna trattarlo con affetto ma anche con la giusta fermezza.
3: Se mi promette di stare lontano dalle mie torte, me ne occupo io. Lo porto a correre con me nella prateria.
0: Bravo, Lallo, i cani hanno bisogno di correre.
2: Lallo, hai preso appunti? I cuccioli di cani devono avere le loro ciotoline, i loro giochini, un posto dove fare la pipì, ma devono anche stare all'aria aperta e correre.
0: Giusto.
3: Sì, lo so, Lella, e annusare dappertutto in cerca delle mie provviste. Abelardo annusa dappertutto ed è così veloce che sembra che abbia tre teste.
0: Come Cerbero, il cane a tre teste.
3: Oh no, non farlo venire alla fattoria, Armando.
0: Stai tranquillo, Lallino. Cerbero è un cane mitologico, una creatura fantastica, non è un cane vero.
3: Mi avevi spaventato.
2: Armandissimo, ci racconti la sua storia?
0: Volentieri. Allora facciamo così: ci ascoltiamo un'altra bella canzone e poi vi racconto tutto.

0: Bentornati sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre all'ascolto di
1: Big Bang.
0: Io sono Armando e con me ci sono Lella e Lallo.
2: Eccoci qui.
0: E allora, avevo promesso, poco prima di farvi sentire questa canzone, di raccontarvi la storia di Cerbero, il cane a tre teste della mitologia greca.
3: A me bastava se un cane ha una testa sola.
0: Allora, Lallo, Lella, bambine e bambini, dovete sapere che per gli antichi greci, quando si moriva, si andava nell'Ade, il regno dei morti. A guardia del regno c'era per l'appunto Cerbero, un enorme cane a tre teste. Nessuno poteva passare di lì senza incappare in Cerbero e quindi nessuno poteva provare a far uscire qualcuno dall'Ade o entrare senza il permesso di Cerbero, che tra l'altro era molto feroce.
2: Che paura, molto meglio il nostro piccolo Abelardo.
3: Che testardo, ma testardo, però almeno di testa ce ne ha una sola.
0: E comunque, per tornare a Cerbero, l'unico eroe che riuscì a sconfiggerlo fu Ercole e la maga Sibilla, che lo fece diventare buono regalandogli una focaccia al miele.
3: A una focaccia al miele è impossibile resistere.
2: Lallo, tu di certo lasceresti uscire tutti dall'Ade per una focaccia al miele.
0: E allora sapete cosa vi ho preparato io per merenda?
2: Che cosa?
0: Una focaccia al miele!
2: Evviva!
0: E allora ci salutiamo, ci rivediamo prestissimo qui su Rai Radio Kids per una nuova puntata di... E io voglio salutare e ringraziare Barbara Cinquatti, l'amicona di Lella, Piero Marcelli che cavalca nelle praterie con Lallo, Martina Forti che inventa le storie di Big Bang insieme a me e un grazie gigantesco alla nostra regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso,

ben fritti, io amo i pescetti, voi no. Con questo il palato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolé, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare, perché nella pignata il caldo ti schiatta.

0: Big bang, bang, big bang, big bang,
1: va bene. Lallo, Lella, Boba. Va bene, insomma avete capito. Benvenuti a una nuova fantastica puntata di
2: Big Bang.
1: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
1: Ciao Lallissimo.
2: Armandissimo. Hey. Ciao.
1: Allora, oggi sono molto contento perché vorrei presentarvi la mia nuova rubrica Armando e il mestiere strambo.
2: Evviva! Oh. Che bello. Allora, aspettiamo che ci chiami qualcuno per raccontarci cosa fa.
1: Ma certo, Lella, siamo già pronti.
0: Bello, secondo me dobbiamo creare prima però un po' di stratosfera musicale.
1: Lallo, si dice atmosfera, non stratosfera.
2: È che lui vola con la fantasia, Armando. Non possiamo limitare la sua creatività.
1: È vero.
0: Ah, giusto, Lella, sì che mi capisce.
1: Va bene, allora creiamo un po' di stratosfera musicale per Lallo e per tutti i bambini che ci ascoltano.

0: Ed eccoci tornati nello studio di Big Bang.
1: Chi chiamerà per raccontare un mestiere strambo alla rubrica di Armando?
2: Sì, chiamerà qualcuno.
0: Sentite lo squillo del telefono.
2: Qualcuno chiama.
0: Pronto? Benvenuto ai microfoni di Big Bang.
1: Benvenuta.
2: Ciao, benvenuta.
1: Non mi chiamo benvenuta, era solo per dire che sono una donna.
2: Ah, scusa, ciao donna.
1: Non mi chiamo neanche donna.
2: Uffi, allora come ti chiami?
1: Giulia.
0: Ah, bene, ciao Giulia. Fai un mestiere strambo?
1: Credo di sì. Io sono un'attaccarighe.
2: Un'attaccabrighe? Vuoi litigare? Guarda, si era capito subito quando non ci volevi dire come ti chiamavi, eh? Guarda, mi spiace, ma qua non si litiga Big Bang. Qua si ride e basta. Al massimo si dicono le barzellette tristi e noiose, ecco.
1: No, scusami, non hai capito bene. Non attacco brighe, ma righe.
3: Ah, attacchi righe, che bello! E che tipo di righe attacchi?
1: Quelle dei quaderni o quelle dei libri?
2: Ma in che senso? È davvero un mestiere strambo questo qui, eh?
1: Ecco, vedete, io aiuto i bambini che stanno imparando a leggere a ritrovare il segno quando lo perdono.
0: Ah, ho capito! Se i bambini perdono il segno, tu li aiuti a riattaccare le righe e così ritrovano il senso della storia.
1: Proprio così!
2: E poi, cos'altro fai per aiutare i bambini?
1: Li aiuto anche quando stanno imparando a scrivere e non riescono a mettere le lettere nelle righe giuste sui quaderni, oppure quando non sanno come andare a capo.
0: Ma è un mestiere bellissimo il tuo! Ma scusami, e dove lo fai, Giulia? A casa o a scuola?
1: Ovunque mi chiamino! Se c'è bisogno, io arrivo!
0: Wow, davvero fantastico, eh Lallo, Lella. Ma cara Giulia, la nostra attaccarighe, sei grandiosa. Sai che facciamo? Ti dedichiamo la prossima canzone.

0: Molto bene, allora per la rubrica Armando e il mestiere strambo stiamo chiacchierando con la bravissima Giulia Attaccarighe. Ci sei, Giulia?
1: Certo che ci sono.
2: E certo, lei è una che si attacca e mica sparisce così.
3: Giulia, potresti farci un esempio di come fai il tuo mestiere? Come fai ad attaccare le righe?
0: Giusto, Lella. Per esempio, potresti farci sentire come si attaccano le righe di una canzone.
1: Volentieri. Potrei attaccare qualche riga della canzone che abbiamo appena ascoltato.
2: Sì, bello, bello, quella delle sette streghe.
1: Vieni, vieni, in mezzo al bosco, vivono in una casina tutta zucchero e farina.
2: No, ma così non si capisce nulla. Non si capisce chi vive in mezzo al bosco.
0: Ma certo, Lallo, è proprio così. Hai saltato una riga, Giulia.
1: Sì, ho saltato sette streghe io conosco e quindi la riattacco. Vieni, vieni, in mezzo al bosco, sette streghe io conosco, vivono in una casina tutta zucchero e farina.
2: Oh, bella! Brava! Brava! Adesso sì che si capisce. Mi piace questo mestiere di attaccarighe.
0: Già, e tra l'altro potresti venire qui da noi, a Radio Kids, così potresti darci una mano quando perdiamo il segno.
2: Ah, è vero! Però è facile, Armando, perdere il segno.
0: Sì, è vero, è facile, è facile. Ma tu hai un modo per risolverlo?
2: Beh, io... cosa faccio?
0: Basta mettere una zampa dopo l'altra.
2: Ah, una zampa dopo l'altra. Armando, c'hai ragione.
0: Va bene, va bene. Allora, cara Giulia, grazie per essere stata con noi e a presto.
3: Grazie a voi, ciao a tutti.
2: Ciao.
0: Beh, niente male il mestiere di Giulia, che ne dite? L'attaccarighe.
2: È vero. Armando, dedichiamo alla nostra amica attaccarighe l'ultima canzone.

0: Bene, e anche questa straordinaria puntata di Armando e il mestiere strambo è finita, ahimè.
1: Ma se fate un mestiere strambo, ricordatevi di chiamare Armando.
2: E di mandare tanti messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726.
0: Ciao bambini.
1: Ciao.
3: Ciao.

i bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni. Guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori. Passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire

e si entusiasmano se i figli van bene, i nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero, i nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

In tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

0: vedevo l'ora di cominciare la puntata di oggi di Happy Songs.
1: Come sempre allora.
0: Oggi ancora di più.
1: E come mai?
0: Perché oggi andiamo in un posto bellissimo.
1: Dove?
0: Prova a indovinare, ti do un indizio. In questo posto si incontrano tanti amici.
1: Parco giochi?
0: Vero, ma non andremo al parco giochi. Altro indizio?
1: Sì, dai.
0: È un posto dove si imparano tantissime cose.
1: Ho capito, un museo.
0: Vero, ma non andremo neanche al museo.
1: Uffa!
0: Ultimo indizio, in questo posto si fanno tantissime cose.
1: Anche giocare?
0: Sì, certo.
1: Anche disegnare?

0: ci sono le classi, nelle classi ci sono i banchi, una cattedra, una lavagna.
1: Scuola? Andiamo a scuola?
0: Sì, andiamo a scuola! Sì.
1: Ma questa è Happy Songs, è il momento di cantare insieme canzoni felici, non di studiare.
0: E chi lo dice che non si può cantare e imparare?
1: Ah sì?
0: Forza, prepara lo zaino, libri, quaderni, penne, colori.
1: E la musica?
0: E la musica, quella non manca mai.
1: E l'intervallo?
0: Veramente è la campanella della prima lezione.
1: E quanto manca l'intervallo?
0: Scommetto che tra poco non vorrei più che arrivi il momento dell'intervallo.
1: Beh, se lo dici tu.
0: Ne sono sicura, perché adesso si canta.
1: Sì, però Laura, vorrei tanto cantare anch'io, ma siamo a scuola.
0: Appunto, il posto in cui si imparano tante cose, come per esempio l'inglese. E qual è il modo migliore per imparare?
1: Imparare divertendosi.
0: E come ci divertiamo noi?
1: Beh, cantando una canzone.
0: Bravo Lorenzo, hai risposto correttamente a tutte le domande. Voto 10.
1: E vai.
0: Ma c'è ancora un'altra domanda che voglio farti.
1: Ecco, lo sapevo, un trabocchetto.
0: Qual è l'happy song perfetta per imparare l'inglese e più precisamente l'alfabeto inglese?
1: La so, è sì. ABC song.
0: Giusto, bravo Lorenzo. Voto, vediamo
1: ecco,
0: un po', vediamo
1: dimmi un po'.
0: 10 più.
1: Però adesso cantiamo, vero?
0: Certo. Ready, steady, go!

0: sing with me.
1: È proprio vero, imparare cantando è super divertente.
2: Te l'avevo detto io.
1: Dai, ancora, dai.
2: Dunque, vediamo, che cosa vorresti imparare cantando?
1: Allora, vediamo un po', mi piacerebbe imparare i numeri in inglese.
2: Benissimo, una happy song anche per imparare a contare in inglese. Ma prima, domandine.
1: Dimmi un po'.
2: Vediamo, Lorenzo, mi dica, quante dita ci sono in una mano? How many fingers on one hand?
1: 5. 5.
2: Giusto, that's correct. E quante dita ci sono in due mani? How many fingers on two hands?
1: 10. 10.
2: Bravo, good.
1: Allora adesso cantiamo?
2: Non ancora.
1: Uffa.
2: Ancora una domandina. Quante dita dei piedi ci sono in un piede? How many toes on one foot?
1: 5. 5.
2: Bravo. E in due piedi, on two feet?
1: Beh, 10. 10.
2: Ma sei bravissimo! Adesso sì che possiamo contare in inglese. Let's count together.
1: Ma anche let's sing together.
0: Ready, steady, go!

0: Con questa happy song contare non è mai stato più divertente.
1: Dai, ancora, ancora, ancora.
0: È l'intervallo.
1: Ma io voglio continuare a cantare ed imparare.
0: Ma scusa Lorenzo, non eri tu quello che desiderava tanto il momento dell'intervallo?
1: Sì, ma ecco, mi sto divertendo così tanto con questa happy songs.
0: Ma sì, non preoccuparti, ne canteremo ancora tante, anzi tantissime insieme. Però adesso, intervallo, si gioca. Dai, corriamo in cortile, i bambini sono già tutti lì.
1: Correre? Ma perché dobbiamo sempre correre?
0: Perché siamo sempre in ritardo, per colpa tua, è chiaro.
1: Ti pareva.
0: Ciao bambine, ciao bambini, alla prossima puntata di
1: Happy Songs. Ciao a tutti, Laura aspettami.
0: Sei lento, veloce.

0: happy songs.
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia Sangiorgi.

0: Ciao a tutte e tutti, ben trovate bambini e bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un grande saluto radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
3: Ma ciao Armandissima.
0: Allora, come sempre sono curiosissimo di sapere che cosa vi è capitato. Allora Lallo, che mi dici? No, credo di non aver capito bene. Lella, puoi spiegarmi qualcosa, tu? Ma si può sapere perché urlate in questo modo?
3: Armando, dai, ma non mi hai riconosciuto. Vabbè, ascolta di nuovo,
0: Sì.
2: Forse... E non hai riconosciuto neanche me?
0: Allora, va bene, quello di Lallina un pochino era curioso, però forse quello di Lallo mi ha messo sulla buona strada, e cioè stai imitando l'urlo di Tarzan,
3: ben
0: giusto?
3: Bene, Armandissimo! Ah. Come ti siamo sembrati? Eravamo abbastanza selvaggi!
0: Ma molto, molto, molto! Beh, Lallina un po' così, non tanto selvaggia, però, ecco, però spiegatemi perché quest'urlo di Tarzan...
2: Vogliamo partecipare a un provino per un film su Tarzan. È una bella idea, vero?
0: Ma da, bellissima, un provino per un film, addirittura. Ma e tutte e due partecipate per lo stesso ruolo, il ruolo di Tarzan?
3: No, Tarzan dovrei essere io.

0: dove rifare Jane.
1: Ok. va bene. Però Lellina, forse ti posso aiutare, sai? Non c'è bisogno forse che tu faccia così, perché Jane viene dalla città. Quindi Jane non deve fare lo stesso grido di Tarzan, che è cresciuto nella giungla e quindi è giusto che lui lo faccia, capito? Scusatemi, cita la scimmietta amica di Tarzan come fa? No. In realtà fa il verso delle scimmiette. E voi mi sa che state facendo un po' di confusione, eh? Beh, forse non conoscete bene la storia di Tarzan. Adesso ascoltiamo una bella canzone e poi ve la racconto, così potete prepararvi per il provino nel modo giusto.

0: sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissima.
0: E allora, Lallo e Lella mi hanno appena detto che vogliono partecipare ad un provino per un film su Tarzan, il signore delle scimmie. E io, per fare in modo che vadano preparati a questo provino, voglio raccontargli la vera storia di Tarzan, perché mi sembra che abbiano le idee un po' confuse. Allora, intanto, voi lo conoscete questo personaggio? Sono sicuro che avrete visto un film, un cartone animato.
3: Dai, racconta, Armando, io sono tutta orecchie.
1: E io sono tutto denti. Provi a sgranocchiare qualcosa mentre ti ascolto. Hai qualcosa da sgranocchiare?
0: No, mi spiace, Lallo. Non ho nulla da farti sgranocchiare, però ho questa bella storia da raccontarti. Due coniugi inglesi fecero un naufragio in una terra sconosciuta. Lì trovano una fitta giungla piena di piante tropicali, animali feroci e scimmie che saltano da una liana all'altra. Marito e moglie hanno un bambino appena nato, ma purtroppo si ammalano e il bambino viene preso da una scimmia che lo alleva come fosse la sua mamma.
3: Che gentile quella scimmia! E quel bambino era Tarzan.
0: Proprio lui. Tarzan cresce nella giungla e impara a sopravvivere e a cavarsela in quell'ambiente molto difficile per un essere umano, perché ha imparato tutto dalle scimmie. Anzi, è convinto di essere lui una specie di scimmia, però senza peli.
1: E quindi fa l'urlo della scimmia.
0: Sei pronto? No, lo faccio? No, non è ancora il momento, Lallo, aspetta.
1: Oh, fermo, quando arriva questo momento? Io devo andare al provinolo.
3: Eh sì, dobbiamo prepararci per il provino.
0: Va bene, ma dovete avere un pochino di pazienza. Allora, Tarzan impara il linguaggio delle scimmie, ma trova anche dei libri che erano appartenuti ai suoi veri genitori, dove scopre le lettere dell'alfabeto.
3: Che bello! E poi cosa succede, Armando?
0: Beh, la storia va avanti, però noi adesso facciamo un piccolo intervallo, proprio come al cinema, e ascoltiamo uno dei messaggi che ci mandano i nostri piccoli amici, al numero
3: 347-411-2726.
4: Ciao Rai Radio Kids, volevo dirvi una battuta.
0: Sì.
4: Una mora dice a una mora, che bella storia d'amore. Ciao.
0: Era Ludovica, ma che carina. Ma brava Ludovica, bella questa storia delle more. Ma adesso continuiamo la nostra storia, quella di Tarzan.
1: Buona idea, io devo fare l'urlo.
0: No, aspetta. Nella giungla arriva una spedizione scientifica alla quale partecipa Jane, un'esploratrice, e Tarzan la salva da alcuni pericoli e poi se ne innamora. E anche Jane si innamora di Tarzan, anche se salta da una liana all'altra e non parla la lingua degli umani e si fa capire a gesti.
3: Lo sapevo che c'era una storia d'amore.
1: Sì, ma adesso posso fare il grido di Tarzan?
0: Vai Lallo, è il momento. Dai.
3: Bravissimo, bravo. Lallo! E Jane gli risponde allo stesso modo?
0: Ma no, Lella, Jane sa parlare normalmente, quindi è lei che insegna a Tarzan a comunicare come gli altri uomini. E quando impara a parlare, Tarzan dice la famosa frase: io Tarzan, tu Jane.
3: Peccato, però era divertente fare quell'urlo buffissimo.
0: Lella, brava, brava. Ma lo sapete a proposito come hanno fatto a inventare quell'urlo? Hanno mischiato un urlo umano, l'ululato di una iena, il barrito di un elefante, il ringhio di un cane e il bramito di un cammello.
1: Esagerazione, io ci riesco benissimo da solo, senza le iene, gli elefanti, i cammelli o i cani.
0: Vabbè Lallo, io spero che tu riesca allora a vincere il provino. Non vedo l'ora di vederti saltare da una liana all'altra con addosso il tuo costumino di leopardo.
1: Ma cosa c'entra leopardo? Tarzan non può indossare un gilet con una stella da sceriffo lucida e splendente?
0: Ma no, Tarzan è cresciuto nella giungla, sai?

0: roba gli sarebbe d'intralcio mentre salta da un ramo all'altro come una scimmia.
1: È vero, non ci avevo pensato. Allora forse è meglio se trovo un altro provinolo, uno per un film dove c'è un valoroso, bellissimo, coraggioso sceriffo del West con la criniera e i dentoni.
2: Anche io voglio trovare un altro film, magari con delle pecorelle. Ho pensato che se nel film Jane si innamora di Tarzan e Tarzan lo interpreta Lallo, io dovrei baciare Lallo.
1: Ma non siamo mica finanziati, proprio per niente.
0: Vabbè, è vero che non siete finanziati, Lallo, ma non importa. Quando un attore recita una parte, fa delle cose che non farebbe nella vita vera. La sua bravura sta nell'essere convincente anche quando fa qualcosa che non farebbe nella realtà. E poi, comunque, voi siete già due grandi amici.
2: Questo è vero, siamo grandi, grandissimi, grandissimissimi amici.
1: Sì, e poi insieme ci divertiamo tantissimo a fare...
0: Va bene. E lo potete fare quando giocate a Tarzan, il signore della giungla.
1: Vorrei dire Tarzan, il cavallo della giungla.
0: Va bene. Però aspettate, perché voglio finire la storia di Tarzan, che prima di essere diventato un film molto famoso è stato un libro. Allora, dicevamo, Tarzan impara a parlare e a comportarsi come gli altri uomini e segue Jane in America. Ma anche lì ogni tanto gli capita ancora di salvarla da alcuni pericoli.
2: Ah, che bella storia! Però mi dispiace per la scimmia.
0: Ma quale scimmia?
1: È quella che gli ha fatto da mamma.
2: Già.
0: Ah, beh, sono sicuro che Tarzan ogni tanto è tornato a trovarla. Beh, adesso ci salutiamo e noi vi diamo appuntamento per un'altra magnifica storia e magari un altro urlo qui su Big Bang con Lella e Lallo. Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti, e grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. E poi ringrazio Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me queste puntate, e un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora, da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

Ma dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh! Eccoti! Sei qui, Toffolino mio!

0: il collegamento con Mortadel. Toffolo, nasconditi.
1: Qui parla il soldato Crud, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crud?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crud. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo, certo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK, 33 trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi, e l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una. Sentite che bello, eh? Sentite che versi. Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. Un sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità.

0: quantità, signori. Che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
1: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
0: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
1: Non dicevo a te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
1: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
0: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
1: Come
0: no? Non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento. Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh? Ah, allora per punizione ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta tre porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: zii, nipotini, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Ma chi è che canta? Ma è incredibile, sentite che bella voce. Ma scusa, ma chi sei? Ehi, chi sei?
1: Ma come, umano? Non mi riconosci? Sono una dea. Anzi, sono un dipinto.
0: Ma no, aspetta, spiegati meglio, per favore, fammi capire bene. Oh,
1: come siete complicati, voi esseri umani. Insomma, mi chiamo Venere. Ah. E modestamente sono la dea della bellezza e dell'amore.
0: Venere? Cioè la famosissima Venere dipinta da Sandro Botticelli nel quadro che si trova a Firenze, nel Museo degli Uffizi.
1: Non dire ad alta voce quella parola.
0: Quale parola, scusami?
1: Non dire ad alta voce quella parola.
0: No, va bene. Quale parola?
1: Museo.
0: Museo. Credo di non capire bene. Puoi spiegarmi?
1: Sono scappata.
0: Scappata?
1: Sì. Ho lasciato il quadro e ho deciso di girare il mondo.
0: Ma dai, veramente? Ma scusami, e adesso vuoi dirmi che il quadro, quel famosissimo quadro, è vuoto?
1: Beh, un pochino. A proposito.
0: Sì.
1: Non è che hai visto in giro le guardie?
0: Guardie? Quali guardie? No, ma qui alla radio, ma no, figurati, non ci sono guardie.
1: Quelle del
0: no.
1: Museo? Sì, sono sicura che a quest'ora mi staranno già cercando.
0: Ah beh, certo, no, allora quelle guardie sì, lo credo. E beh, tu sei una delle più grandi attrazioni che ci sono, scusami.
1: Rimarranno tutti come dei barbagianni a fissare la conchiglia vuota.
0: Beh sì, certo.
1: Troppo divertente.
0: Però adesso io non vorrei essere un guastafeste, Venere, però temo che forse tu dovresti tornare indietro.
1: No, qui alla radio si sta benissimo. E poi, come hai detto che ti chiami?
0: Armando di Radio Kids e in particolare di Big Bang.
1: Ah, bene, Armando. Sono curiosa di conoscere i tuoi piccoli amici. Mi hanno detto che ne hai tantissimi.
0: Ah sì, questo puoi star tranquilla, è vero, e sono simpaticissimi. C'è Lallo, Lella, DJ, Crude e quelli sono i pupazzi. Però i miei amici veramente grandissimi sono anche tutti i bambini e le bambine che ci ascoltano e ci mandano poi dei messaggi. Vuoi sentirne uno, Venere?
1: Va bene.
0: E allora ascolta, dai.
2: Ciao Armando.
0: Ciao.
2: Ciao Lella. Ciao Lallo, sono Fria, chiamo da Palermo e ho 8 anni. Ah. Sapete che cosa fa un polpo in una macchina da corsa?
0: No.
2: Una pole position. Ciao, vi ascolto sempre, siete divertentissimi, ciao.
0: Ma grazie Fria, la pole position, molto carina. Allora, intanto io vi ricordo che potete mandarci tutti i messaggi che volete al nostro numero di telefono WhatsApp, che è 347-411-2726. Li aspettiamo. Allora, Venere, l'hai capita la barzelletta di Fria?
1: Mi sa di no.
0: Come? Come no?
1: E sì che di animali acquatici me ne intendo.
0: Certo.
1: Sono una dea nata dal mare.
0: Appunto.
1: Ma questa pulp position
0: no.
1: Mi manca.
0: No.
1: Sì.
0: Oh.
1: Sì, aspetta. No. Deve essere una specie di boccola.
0: No, la pulp position è bellissima. Però, no, vedi, allora, è la pole position, no? Quando c'è una gara di macchine, la macchina che sta in testa, la prima a partire, si dice che è in pole position. Però quello che ha fatto Fria è stato un gioco di parole, perché siccome è un polpo che parla, allora lui è nella pulp position. L'hai capito? No, non l'hai capita. Le automobili.
1: Automobili?
0: No. Sì. Sì.
1: Mai sentite nominare?
0: Certo. In effetti hai ragione, perché quando il pittore Sandro Botticelli ti ha dipinto nel Rinascimento, le automobili non esistevano. Comunque le automobili sono dei mezzi di trasporto.
1: Tipo le carrozze?
0: Brava Venere, però con il motore.
1: E il cosa?
0: Guarda, lasciamo stare.
1: E vanno veloci?
0: Ah beh sì, certo, anzi alcune sono proprio velocissime.
1: Più della mia conchiglia da viaggio? Non ci credo.
0: Non lo so.
1: Io riesco a sfrecciare sulle onde.

0: la tua conchiglia da viaggio, però devo dire che il tuo mezzo di trasporto, la conchiglia, è molto particolare. Mi piacerebbe farci un bel giro. Ma a proposito di mari e di onde, mi viene in mente una canzone da dedicarti.
1: Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il

0: che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar, ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar, e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango, e che fortuna vivere insieme in fondo al mar.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando, io, Armando Traverso, ma soprattutto della nostra nuova amica.
2: Divina amica.
1: Certo, prego. certo, giusto, la nostra divina amica.
2: Bellissima.
1: Sì, divina amica, bellissima, del resto sei la dea della bellezza, Venere.
2: E infatti, però comincio a sentirmi un po'... triste.
1: Ah no, questo mi dispiace molto. Come mai? Di solito qui ci si diverte un sacco.
2: Ecco, vedi, sono un po' a disagio perché qui in radio...
1: Sì?
2: Nessuno può guardarmi.
1: Ah no, questo...
2: Non ci sono abituata.
1: Certo, tu sei sempre al centro dell'attenzione. Ma senti, io prima ti ho sentito cantare. Hai una bellissima voce. E allora, perché anche per ritrovare un po' il tuo buon umore, no, non ci canti una canzone? Quello che vuoi tu, eh?
2: D'accordo, Marando. Senti questa. Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so, vi sembrerà che io sia una che ha tutto ormai, che tesoro, che ricchezze, chi mai al mondo ne ha quanto me, se guardi intorno dirai, oh, che meraviglie!
1: Ma sei bravissima, Venere, non ho parole! Ma scusa... Ma come fai a conoscere queste canzoni che sono moderne, non sono della tua epoca?
2: Beh, io dalla mia conchiglia catto tutti i rumori del mare.
1: Wow! E allora facciamo una cosa, riascoltiamo questa canzone che ci hai appena regalato, cantata dalla sirenetta.

Quei... come si chiamano? Ah, yeah. Con le mie pinne non si può far. Vorrei le gambe per saltare ed andare a spasso per l'aria.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia mia, di Armando Traverso, e di una nuova straordinaria amica, la Venere del quadro di Botticelli. Ma che bello!
1: Sai, Ammarando, sì. Io credo che resterò. Qui si sta così bene.
0: Ma che piacere sentirtelo dire! Siamo felicissimi! Io vorrei trattenerti qui per sempre, cara Venere. Però penso anche che forse dovresti rientrare al Museo degli Uffizi, sai? Non vorrei che si preoccupassero tutti quanti, non vedendoti.
1: Sì. Uffa! Per tutte le onde del mare. Mi hai convinto. In fondo tutta quella gente mi fa un po' pena. E poi, a dire il vero, sento già nostalgia della mia conchiglia da viaggio.
0: Ah, vedi. Però, cara Venere del Botticelli, puoi tornare quando vuoi, perché noi qui, alla radio, con Big Bang, ti aspettiamo.
1: D'accordo, vado. A cavallo delle onde, Firenze, aspettami!
0: Ciao, Venere! Ciao! Ma quanto è simpatica la dea Venere del quadro di Sandro Botticelli. E poi è una vera star, sapete? Quel dipinto è famoso in tutto il mondo. Però anche lei si è trovata molto bene qui da noi. E ho il presentimento che tornerà a trovarci. La nostra puntata finisce qui. E io ringrazio tantissimo Manuela Gritti, che viaggia sulla superficie del mare, sulla sua conchiglia, insieme alla dea Venere. E grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende smaglianti le nostre puntate come cavalloni delle onde. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. E

20 John.

da bambina. Chiedi amore e sei sincera, non fai magie né trucchi, ma nessuno ormai ci crede.

C'è chi ti salta, chi ti adula, c'è chi ti espone anche in vetrina. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può. Si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può.

Amici di ogni genere e specie, da Anagrafica, spero che abbiate allacciate le cinture di sicurezza se siete in macchina, i calzini se siete a casa e quant'altro se siete in giro, perché su questa puntata, miei cari, non si faranno sconti. Pronti pigiama party? Si vola!

magica dell'Andy Rivieni vi propongo articolo 31, gente che spera, gran pezzo. Originally!

Allora al 347-411-2726 aspetto la risposta alla mia domanda del perché i Rolling Stones si chiamano così. E finiamo con Ipocondria del nostro amico ultimo, ma non ultimo.

0: porto con me.
1: Anch'io vi porto con me. E voi portate Radio Kids nel vostro cuore. Ciao!

0: Bambine e bambini, genitori, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche, un caloroso saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nostra puntata di...
1: Beghete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armadissima! Un papà, un papà!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando! Un papà, un papà, un papà!
0: Ma scusate, si può sapere cosa vi succede oggi? Vi sento molto canterini, anzi ballerini, visto che stavate intonando un valzer.
1: E ieri sera alla fattoria c'è stata una gara di ballo. E indovino un po', Armando?
0: No, non mi dire.
1: Sì, abbiamo vinto!
0: Ma dai!
2: Ci hanno dato il primo premio, la Supercoppa Coppa Ballerina. È tutta luccicosa, dovresti vederla, Armandissimo.
0: Beh, i miei complimenti, bravi Lallo e Lella.
1: Grazie!
2: Però ci sono rimasto un po' male, eh. Pensavo Perché? Che fosse piena di cioccolatini, invece era vuota.
1: Oh,
0: Vabbè, dai, comunque siete stati bravissimi. Ma dove avete imparato a ballare il valzer?
2: A me l'hai insegnato zia Lalletta, quando ero ancora un puledrino. All'inizio non ero tanto bravo, le pestavo sempre gli zoccoli.
1: Ah. E io ho imparato un corso accelerato di danza dei boschi. Ci andavo insieme alla cugina Alpaca.
0: Ah, sapete cosa vi dico?
1: Che cosa?
0: C'è uno dei nostri piccoli amici che ha proprio bisogno di un vostro consiglio. Perché al nostro Leo piace un sacco ballare e frequenta un corso di danza. Oh. Ma purtroppo i suoi compagni lo prendono in giro, ridono. Ma insomma, io non sono molto d'accordo con quegli amici. Ma tu che cosa ne dici, Lellina? Perché lui chiede proprio il tuo aiuto. Insomma, è come se aprissimo la tua rubrichella. E poi sono sicuro che anche Lallo magari vorrà darci la sua opinione, visto che anche lui è un ballerino.
2: Un papà Leo, ballare è fantastico! Bravo, ci si diverte un mondo!
0: Giusto!
1: Già. E sai, Leo, io penso che la danza sia una disciplina meravigliosa. E tu devi fare quello che ti piace, senza badare ai commenti dei tuoi compagni cattivelli.
2: Che sono sicuramente invidiosi, perché loro non sanno ballare.
0: E poi, Leo, esistono moltissimi ballerini maschi davvero bravi.
2: Tipo me, un papà, un papà, un papà.
0: E poi la danza è una delle espressioni artistiche più antiche del mondo. Pensate, ballavano anche i cavernicoli dell'età della pietra.
2: Scommetto che facevano musica coi tamburi.
0: Forse sì, sai, la danza era considerata un po' magica perché permetteva di esprimere le emozioni attraverso i movimenti del corpo.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang,
0: in compagnia della nostra amica Lella,
2: eccovi qui,
0: e del nostro amico Lallo,
1: grandissimo.
0: E io voglio ricordarvi il numero WhatsApp che è sempre pronto a ricevere i vostri messaggini, poesie, filastrocche, storielle buffe, ma anche domande per la rubrichella di Lella come ha appena fatto Leo. Il nostro numero è sempre il
1: 347 411 2726.
0: E allora oggi, sulla scia del messaggio di Leo che fa danza, stiamo proprio parlando di balli e ballerini di tutto il mondo. A questo proposito, ma voi lo sapete che è esistito anche un famoso re ballerino?
3: Bello, ma ballava con la corona in testa?
0: Non lo so, in realtà lui la corona non la indossava quasi mai. Più che altro portava delle gigantesche parrucche alte come delle torte nuziali.
2: Oh.
0: Si chiamava Luigi XIV ed era anche noto come il Re Sole.
2: Re Sole, che bel nome!
0: Eh sì, pensa che questo sovrano, che poi era il re di Francia, ordinava a tutti i cortigiani di imparare bene almeno 4 balli, e molto spesso si presentava di persona e ballava sul palcoscenico durante le feste e gli spettacoli.
3: Scommetto che ha vinto un sacco di volte la Coppa Ballerina.
0: A proposito, per tornare a Leo e dargli qualche consiglio, Leo, allora, se non l'hai già fatto, devi assolutamente vedere un bellissimo film dal titolo Billy Elliot, perché il protagonista è un ragazzino di 11 anni che vuole diventare ballerino e deve affrontare tante difficoltà per riuscire ad andare a scuola di danza.
2: Ah, povero Billy. Ma poi diventa un ballerino, giusto?
0: Non te lo voglio dire.

0: E non ti voglio bruciare il finale, devi vedere il film. Però sapete, avete fatto venire voglia di ballare anche a me.
1: Dai Armando, scateniamoci tutti insieme.
0: E allora vai con la musica.

0: Piccole ascoltatrici e piccoli ascoltatori, piccolo popolo di Rai Radio Kids, mamme, papà, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di
1: Big Bang
0: in compagnia di Lella,
2: eccomi qui,
0: Lallo
3: e Armandissimo.
0: E visto che stiamo parlando di ballo, vi chiedo: qual è la danza che vi piace di più? Il valzer? Oppure, che ne so, la danza classica, l'hip hop, la break dance?
4: A me piace il Simba.
2: Lallo, ma che cos'è il Simba?
0: A me fa venire in mente il leoncino Simba del Re Leone.
4: No, no, state a sentire, fa così,
0: Ah, ho capito, ma no, quello è il samba, la tipica danza brasiliana.
2: Io invece adoro il tango e anche la salsa e il merengue.
4: Le salse e le merengue, buone, mi piacciono, mi sta venendo una famina.
0: Lallo, salsa e merengue sono due tipiche danze dei Caraibi, che è una zona del Centro America.
4: Beh, però possiamo provare a ballarle anche noi, le salse e le merengue, giusto?
2: Ci sta, Lallo, andiamo a scuola di danza anche noi come Leo.
0: Buona idea. E poi, dopo tante giravolte, ci ritroveremo qui, tutti insieme, per una nuova puntata di
3: Big Bang!
0: Bambine e bambini, la nostra puntata di oggi finisce qui. Ma prima di salutarci, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che volteggia e balla allegramente con la pecorella Lella. Grazie al bravissimo ballerino Piero Marcelli, che impartisce lezioni di danza al nostro Lallo. Grazie alle trovate ballerine di Lorenza Cingoli e Martina Forte, le nostre autrici, e un ringraziamento gigante alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao!

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Domenica 11 ottobre si festeggia in moltissime città italiane la 13ª edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un'occasione per vivere il museo insieme, scoprendo l'arte e il territorio in modo divertente, accessibile e interattivo. Molti musei aderenti propongono laboratori creativi, visite guidate, caccia al tesoro e percorsi didattici dedicati ai bambini e alle famiglie. Genova Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente con oltre 150 eventi e 100 espositori dal 9 all'11 ottobre presso il Palazzo Ducale di Genova. Il titolo di questa edizione è «La speranza è la cosa con le piume», celebre verso di Emily Dickinson che affida alla speranza la forma di una presenza minuta ma tenace. Nell'ambito di questa rassegna c'è anche il Book Young, che racconta il meglio dell'editoria indipendente per bambini e ragazzi, con tante attività per le scuole, i docenti ed incontri per bambini. Un'avventura coinvolgente con la caccia al tesoro per famiglie tra le vie di Napoli, alla scoperta di monumenti ed edifici storici, risolvendo insieme enigmi, esplorando i pittoreschi vicoli del centro storico, con il divertimento di una caccia al tesoro. Ci vorrà solo una mappa del tesoro e uno zaino pieno di strumenti, come vecchi libri, scatole chiuse, per risolvere il mistero entro 2 ore. Senza nessuna app o download, ma soltanto con il vostro ingegno, la vostra curiosità e con la vostra mappa del tesoro. Laboratori, workshop e incontri con insetti sorprendenti, e non solo, alla Casa delle Farfalle, presso Appia Joy Park di Roma, dove adulti e bambini possono passeggiare tra piante esotiche e fiori colorati, mentre centinaia di farfalle volano libere tutto intorno. Per oggi è tutto, se volete riascoltare la puntata andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Natalia San Giorgi vi augura buon ascolto con Radio Kids.

0: Ciao bambini, comincia una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armadissima.
3: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Allora, oggi volevo affrontare con voi un argomento delicato.
3: Animali abbandonati.
0: Un pochino più delicato.
2: La panna montata.
0: Lallo, sei il solito. Ti pare un argomento delicato la panna montata?
2: E certo, Armando, ma cosa c'è di più soffice e delicato della panna montata?
0: Lallo, ma io non intendevo parlare di qualcosa che si mangia, ma di qualche cosa che si sente.
3: Vuoi dire un'emozione?
0: Proprio così, Lella. Volevo parlare con voi di paure.
2: No, non posso.
0: E perché?
2: Perché ho paura.
0: Bene, e allora vuol dire che è arrivato il momento di parlarne. Ascoltiamo la prima canzone di oggi e poi iniziamo.

0: Le streghe ballano. E allora, siete pronti per parlare di paure?
1: No. Sì! Lallo, non fare il fifone. Stiamo soltanto parlando, non c'è nulla di cui aver paura.
2: Ma chi ha detto che ho paura? Io non ho nessuna paura, sono coraggiosissimo io.
1: Boom! Boom.
0: Dai, siamo stati noi. Allora, ditemi, di che cosa avete paura voi? Anche se più o meno lo so, però mi piacerebbe sentirvelo dire.
2: Io ho paura di rimanere senza merenda.
0: Va bene, Lallo, ma quello si può sempre rimediare.
1: Io ho un po' paura di nuotare.
0: Eh beh, certo, Lella, perché la paura dell'acqua è una paura importante, molto comune, finché non si è sicuri di riuscire a galleggiare tranquillamente.
2: A proposito, lo sapete qual è il colmo per una rana?
1: No.
2: Ve lo faccio dire da un nostro giovanissimissimissimo amico.
0: Va bene.
3: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo, volevo dirvi un colmo.
0: Dai.
3: Qual è il colmo per una rana? Nuotare a uomo.
0: Carina.
4: Ciao.
0: Ciao Ettore.
2: Ettore, ma questo è troppo forte, nuotare a uomo.
0: Ma Lallo, l'hai capita? Ah, ecco.
1: Ma come no? Io l'ho capita.
0: Sentiamo.
1: Così come l'uomo sa nuotare a rana, la rana può nuotare a uomo.
0: Capito?
2: Ma forte, bellissimo. Pure io voglio imparare a nuotare a uomo.
0: Sì, è giusto, perché tu sei un pupazzo cavallo, quindi va bene. Va bene, andiamo avanti. Direi che è arrivato il momento di ascoltare un po' di musica.
1: Sì.
5: In passato sono stata un po' cattiva, a una strega somigliavo in verità. Son cambiata assai però, non sono più così, la vita mia è diversa, credi a me. Oh sì, c'è una cosa che ho sempre posseduto, è il talento per i giochi di magia. Ma ti prego non scherzar, io cerco di aiutar le persone più infelici attorno a me. Patetico, io la gioia darò, chi vorrà, c'è chi vuole dimagrire o chi soffre per amore con me, guarirà, oh, io la gioia darò, chi vorrà, la pozione tutti vogliono da me, Urso l'aiuto, e io dico, son qua. Ma non sempre va così. Se qualcuno si è scordato di pagarmi, l'ho punito questo sì. Ma di solito però sono una santa in verità, perché io la gioia vi do.
6: Ma senza la mia voce come potrò?
5: Avrai sempre la tua bellezza, il tuo bel faccino, e inoltre non devi sottovalutare l'importanza del linguaggio del corpo. Agli uomini le chiacchiere non vanno, si annoiano a sentire bla bla bla. Sulla terra va così, e le signore fanno in modo da evitare di parlare un po' di più. Ai maschi la conversazione non fa effetto, il gentleman la evita se può. Si innamorano però di colei che sa tacer, la donna un po' ritrosa troverà un uomo che la conquisterà. Ora fai la tua scelta, io non posso più sprecare troppo tempo qui con te, voglio solo la tua voce, mia triste anima sola, tu sai perché. È lo scotto da pagare per avere ciò che vuoi, prendi fiato, fatti forza, firma questa pergamena, la San Gesman ora è mia.

0: Molto bene, stavamo parlando di paure. C'è da dire che la paura a volte può essere utile, perché ci avverte dei pericoli.
1: Ma io, Armando, conosco un bambino che non aveva paura di niente, ma proprio niente. Infatti si metteva sempre nei guai.
2: E chi è?
1: È Pierino. Sentite qua.
3: Ciao, sono Maddalena, ho 6 anni e vengo dalla provincia di Verona. Adesso vi racconterò una barzelletta che parla di Pierino. Allora, c'era Pierino che è andato in bici con sua mamma. E allora Pierino dice: guarda, guarda, mamma, senza mani. Attento, Pierino. E allora, guarda, guarda, mamma, senza piedi. Attento, Pierino. Guarda, guarda, guarda, mamma, senza denti. Ciao.
0: Ciao, Maddalena. Che carina, che carina. Beh, era proprio questo che volevo dire. Pierino non ha paura di andare in bicicletta senza mani e così cade e si rompe i denti.
4: Che mattacchione.
0: Va bene, va bene. Ma sentite, a voi fanno paura gli animali? Tipo, che ne so, gli insetti, i ragni, i topi, i serpenti?
4: A me no, io amo tutti gli animali.
1: A te, Talella, uno scarafaggio.
4: Ah, aiuto, dov'è?
1: Meno male che non avevi paura degli animali.
4: Ma cosa c'entra? Ho avuto paura solo perché hai urlato.
1: Sì.
0: Va bene, scommettiamo che vi dico una cosa di cui hanno paura quasi tutti, anche i grandi?
1: Sì, scommettiamo. Se perdi ci offri un gelato.
0: Va bene, ma non perderò. Te lo faccio dire da un bambino che sa qual è la più grande paura.
5: Ciao, Relansore, che ha paura del buio.
1: Il buio fa paura a tutti, Armando.
4: Ma perché il buio ci fa tanta paura, Armando?
0: Forse perché nel buio si nascondono tutte le paure, anche le più segrete. Perché le cose che non riusciamo a vedere sono quelle che ci fanno più paura di tutte.
4: Infatti, quando poi accendi la luce, tutte quelle paure scompaiono.
0: Proprio così, Lella. Quindi bisogna allenarsi a pensare che al buio ci sono le stesse identiche cose che poi troveremo quando accenderemo la luce. Insomma, bisogna fare amicizia col buio.
1: Ma io preferisco fare amicizia con un bel cono a doppia panna.
0: Va bene, va bene. Ma siccome ho vinto la scommessa, lo offri tu, Lallo.
1: Yuhu!

0: Bene, e allora oggi forse abbiamo iniziato a superare un pochino quelle che sono le nostre paure.
1: Anche grazie ai bambini e ai loro messaggini.
0: Ma infatti il modo migliore per sconfiggere le paure è parlarne e magari ridere.
2: Yuhu!
1: Sì!
0: Continuate allora a mandarci tutti i messaggini al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
4: Bello, bello, così ridiamo insieme senza paura.

galleggiati, croccantini mandan giù, la fatica che facciamo.

me. Camcamini spazza camin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini spazza camin, la sorte è con voi, se la

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello. Tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, ascoltatrici e ascoltatori di Rai Radio Kids. Io sono Luigi Finucci, un autore di libri per bambini. Oggi vi parlerò del mio ultimo libro, pubblicato da Pulce Edizioni, Le parole belle, poesie dal mondo bambino, illustrato dalla bravissima Arianna Alessi. Il libro tratta il tema dell'infanzia, un tempo indefinito, che quando lo viviamo sembra non trascorrere mai, ma poi, quando diventiamo adulti, lo ricordiamo sempre con nostalgia. È una raccolta di poesie in rima, che parlano delle prime volte, della meraviglia del bambino. La prima volta che ci affacciamo davanti al mare azzurro, oppure quando vediamo le nuvole bianche nel cielo. Ma ci sono anche alcune poesie nascoste, che parlano di fatti realmente accaduti, tipo la frase di mia madre: prima delle 4 dormono tutti, e fino a quell'ora era legge, non si poteva uscire. Bisognava aspettare e un po' anche annoiarsi, ma quel tempo ci aiutava a fantasticare e a stimolare l'immaginazione. Oppure la pianta dell'albicocco. La ricordo come se fosse ancora lì. Quando ero piccolo, stava nel giardino dei miei genitori, con un'altalena appesa, e ci guardava ferma in silenzio, giocare per anni e anni. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Vi auguro una buona lettura. Ciao!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it. I libri di Radio Kids sono a cura di Isabella Carboni.

0: a questa nostra nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Yuhu, ciao Armandissimo!
0: E ciao Lellina!
2: Ciao Armando e ciao a tutti i nostri bambini!
0: Allora, Lallo, Lella,
1: sì?
0: Avete pensato a qualcosa di speciale, qualcosa di particolare per questa nuova puntata di oggi? C'è un tema, un argomento di cui vorreste parlare con i nostri piccoli amici bambini?
1: Sì, Armandissimo, io ci ho pensato. Parliamo delle nuvole.
2: Bello
0: davvero. E poi le nuvole sono proprio un argomento interessante.
1: Ma davvero, Armandissimo?
0: Sì.
1: Pensa che io e Stellina, no?
0: Sì.
1: Giochiamo sempre a indovina la forma.
0: Bello.
1: Bello, vero?
0: Sì.
1: Io ho visto delle forme belle, di tipo nuvole a forma di aquila, nuvole pipistrello. Ci sono anche le nuvole cowboy.
0: Guarda, è un gioco che piace tantissimo anche a me. Lo facevo io da bambino, col mio papà e la mia mamma.
1: Bello.
0: E lo faccio fare ora ai miei bambini quando andiamo in macchina. Guardiamo dal finestrino e loro dicono: guarda quella nuvola, sembra un elicottero.
1: Ma bello.
2: Divertente.
0: Eh sì, anche perché poi le nuvole cambiano continuamente. E poi ce ne sono di grandissime. Oppure di piccoline, tutte raggruppate che sembrano un gregge di pecorelle.
2: Allora si dice: cielo a pecorelle,
1: acqua catinelle!
0: Giusto, è vero, perché quelle nuvolette tutte vicine, che sembrano proprio un gregge di pecorelle, come dicevo, di solito, non è sempre vero, annunciano l'arrivo di un temporale. Ma adesso, a proposito di nuvole, che ne dite di ascoltare una canzone leggera come le nuvole?
2: Ci sto!
1: Yuhuu!

0: Ed eccoci qui, siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, ovvero Lallo.
1: Eccomi.
0: Lella.
2: Sono qui.
1: E Super Armando.
0: Evviva. E visto che oggi il nostro tema della puntata è quello delle nuvole, vorrei dedicare, indovinate un po', un quiz proprio a questo argomento.
1: Evviva.
0: Va bene, va bene. Allora, attenzione, attenzione Lallo, Lella, ma attenzione anche bambini a casa. Dunque, le nuvole prendono diversi nomi a seconda della forma che hanno.
2: Oh.
0: E allora adesso vi dirò dei nomi che corrispondono a queste forme. Uh-huh. Ve ne dirò tre, ma solo due sono veri. Uno è falso. Ed ecco i tre nomi. Cirri, Ghirigori, Cumulonimbi. Quale di questi tre nomi è falso? Qual è l'intruso? Quale di questi tre nomi non corrisponde a una forma di nuvola? Scopriremo la risposta lasciandoci portare dal vento, da una nuvoletta all'altra, alla fine di questa puntata.
2: Oh, sai, Armando, un giorno mi piacerebbe tanto conoscere una nuvola proprio speciale. Ah. Si chiama Olga.
0: Ah, ma tu parli di Olga, la simpatica nuvoletta dei cartoni animati.
2: Esatto.
0: Sì, la conosco, quella di Nina e Olga. Lei, tra l'altro, è una bellissima serie a cartoni tratta dai libri di Nicoletta Costa, una bravissima illustratrice.
1: Che bello, la guardo anch'io. Olga è l'amica di Nina, che è la bambina con la testa tutta piena di ricci.
0: Sì, sì.
2: Una nuvola così simpatica. Vorrei tanto avere un'amica come lei.
1: Beh, a te ti piacerebbe avere una nuvola per amica.
0: Chissà come deve essere avere una nuvola per amica. Mi sembrerebbe di poter confidare i miei segreti al vento.
2: Ah, bello. Pensa, Armando, che quando Nina ha qualche problema, Olga scende subito dal mondo di sopra e vola sulla terra.
0: Bello.
1: E poi c'è anche Teo, che è il compagno di scuola amico di Nina, che anche lui conosce Olga, no? E tutti insieme vivono delle avventure super bellissime.
0: Ma Lallo, Lella, siete preparatissimi.
2: Grazie.
0: Ah, ma allora, fatemi capire bene. Allora, Olga è praticamente una nuvola cucciola, giusto?
2: Sì, è piccolina.
0: E che lavoro farà da grande?
2: Dovrà imparare a fare la pioggia a comando e anche la neve.
0: Ah, però. E allora ci ascoltiamo subito la nuvola piccolina,

0: Bene, e allora adesso con Lallo.
1: Yuhu!
0: Lella.
1: Evviva! E Armandissimo.
0: Siamo pronti per risolvere il nostro quiz di oggi dedicato proprio alle nuvole. Va bene. E allora, come sapete, le nuvole possono essere davvero spettacolari.
1: Eh sì.
0: E a volte ci appaiono come pennellate bianche nel cielo azzurro. Altre volte diventano grigio scuro e poi borbottano. Perché sta per scoppiare un acquazzone.
1: Invece all'alba diventano tutte rosa.
0: Plim, plim, plim, plim. Eh sì, perché quando sorge il sole o al tramonto, grazie al colore del sole, possiamo osservare delle nuvole che si tingono di rosa, di rosso, azzurro, viola.
2: Armandissimo.
0: Sì.
2: Ma è vero che dentro le nuvole c'è lo zucchero filato?
1: Ma no, Lallo.
0: Beh, è bello. A volte, sai, l'ho pensato anch'io, che sarebbe davvero bello poter acchiappare una nuvola che è fatta di zucchero filato.
2: Buona.
0: Però in realtà le nuvole sono fatte da tante, tante piccole goccioline d'acqua. E poi, quando queste goccioline diventano grosse, grosse, e non possono più rimanere appese, sospese nell'aria, allora cadono giù e diventano pioggia.
2: Peccato, era meglio lo zucchero filato.
0: Ti capisco, Lallo, e sono anche un po' d'accordo, però devi sapere che la pioggia è importantissima.
2: Eh sì.
0: E se non è troppa, perché a volte invece ne cade un po' troppa, fa proprio bene alla nostra terra.
1: È vero.
0: Allora, torniamo al nostro quiz delle nuvole.
1: Sì, quiz.
0: Vi avevo chiesto. Dunque, ci sono delle nuvole che hanno delle forme particolari. Queste forme particolari hanno dei nomi. Io vi ho detto tre nomi, ma solo uno di questi non è vero, è falso, non corrisponde a nessuna forma di nuvole. E allora vi ridico i nomi. Attenzione. Cirri, Ghirigoro, Cumulonimbo. Quale di questi tre non è una nuvola? Lo scopriremo tra poco. Ma adesso, Lallo, Lella, cosa spunta in cielo dopo un temporale?
1: L'arcobaleno!
0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia degli strepitosi Lella.
1: Eccomi!
0: Lallo!
2: Eccomi, Armandissimo!
0: E avete pensato alla risposta del nostro quiz? Avete scoperto l'intruso, il nome che non corrisponde alle forme di nuvola?
1: Sì!
0: E allora ripetiamo il quiz se qualcuno se lo fosse perso. Allora, ci sono tre nomi che corrispondono a tre forme di nuvola, ma uno di questi nomi non è vero. Provate a indovinare quale. Il cirro, è vero o non è vero? Il ghirrigoro, è vero o non è vero? Il cumulonimbo, è vero o non è vero? La risposta è... Il ghirigoro non è una nuvola. Lo sono invece i cumulonimbi, che sono dei nuvoloni neri che avete visto chissà quante volte prima di un temporale.
2: Ah, ecco.
0: E lo sono i cirri, che sono delle nuvolette bianchissime, quasi trasparenti. Sembrano dei veli che galleggiano nell'aria ad alta quota.
2: Ciao, cirri!
1: Ciao, cumulonimbi!
2: Salutateci a Nuvola Olga!
1: E anche la sua amica Nina! E Teo! Ciao!
2: Ciao!
0: E ciao a voi, bambini! Continuate a scriverci e a mandarci messaggi al nostro numero WhatsApp, che è...
2: 347-411-2726.
0: Ciao, ciao, ciao! Finisce qui la nostra puntata, ma prima di salutarvi...

neve che cade sopra di me copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno la regina sono io.

sento un brivido che sale. Brrr. Quanto amo l'atmosfera del Natale. Ogni inverno è unico e speciale. Quanta nostalgia che viene nel ricordare. L'importante alla fine è volersi bene.

0: appartiene a me.
1: Metti da parte ogni rancore. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare.

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovile un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

Ah, mais c'est gênant! Quoi, Couflop?

sono normali.

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao!
2: L'albero sapiente. Anche oggi Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante dove incontrano il loro amico Tobia.
3: Ciao Tobia, stai colorando un disegno?
4: Sì, ma non so se usare i pennarelli o i colori a cera.
3: Utilizzali tutti, verrà un bellissimo disegno.
2: Tobia inizia a colorare soddisfatto. Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
3: Guarda Lampadino, c'è Zilia, è ora di andare nel magiregno.
2: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni.
2: Il vortice magico trasporta i due bambini nel magiregno, dove li aspetta il cagnolino Zampacorta, che è molto preoccupato.
6: Ciao Zampacorta!
3: Amici, per fortuna siete arrivati. Duca Puzzoloso ha sparso nell'aria il polline della pianta insicurella e tutti nel regno iniziano ad avere dubbi.
6: Oh,
3: dobbiamo fare qualcosa! Andiamo al castello!
2: I tre correndo incontrano alcuni abitanti. Capra Capriola è davanti alla sua panetteria, incerta su come realizzare il pane.
7: Metto prima l'acqua o la farina?
3: Capra Capriola non produce più il suo buon pane.
2: Alla fattoria anche Erminia Bovina è indecisa.
8: Mi conviene fare prima la ricotta o la mozzarella?
3: Che guaio! Sentiamo che dice Pandaguru.
2: Ma anche al castello regna l'incertezza.
9: Non so se sfogliare il libro del grande sapere dall'inizio o dalla fine.
2: Persino Rizzampasaggia si sfila la corona dalla testa dubbioso.
10: Che dite? Sto meglio con la corona o senza?
2: Lampadino decide di consultare il librone da solo.
3: Qui parla di un magialbero sapiente, dispensatore di consigli e nemico dei dubbi. Si trova nella foresta degli alberi capellosi.
7: Andiamo a chiedere a lui.
3: Metto le merende nello zaino e si parte!
2: I tre amici raggiungono la foresta.
3: Quale sarà il magialbero sapiente?
2: La foresta si schiude e in una radura appare un albero maestoso.
11: Eccomi! Chi mi cerca, mi trova!
5: Ciao, magialbero sapiente!
11: Sono colui che tutto risolve. Mettetemi alla prova se avete dubbi.
3: Signor magialbero, nello zaino abbiamo mele e ciambelle. Cosa possiamo mangiare prima?
11: Per una merenda davvero speciale, tutto insieme tu devi mangiare.
2: Il magialbero si concentra e da lui parte una scia luminosa che avvolge lo zaino. Quando la scia si disperde, al suo interno c'è una sorpresa.
3: Ciambelle con marmellata di mele! Buonissime!
2: Tutti mangiano con gusto.
3: Unire le cose spesso è la soluzione migliore.
4: Proprio come ha fatto Tobia al parco.
11: Quale altro dubbio avete?
3: Come possiamo ridare certezze agli abitanti del Magiregno?
11: Portateli tutti qui, penserò io al resto.
3: Ma come farai da solo a cancellare tanti dubbi?
2: Il magialbero sorride.
11: La fantasia, piccola amica, è più contagiosa del polline dell'insicurella.
2: Gli abitanti sono in marcia verso la foresta. Tra di loro, camuffati, ci sono anche Tordo, Tondo e Duca Puzzoloso.
12: Sono curioso di incontrare questo magialbero.
13: Magari può dirci come sostituire il re Zampasaggia.
2: Il magialbero sapiente accoglie gli abitanti del magiregno.
11: Venite avanti e ricordate, sbagliato non è se lo scegli da te.
2: Si avvicinano le pecorelle Molly, Polly e Dolly con le loro tre sciarpe gialla, arancione e blu.
5: Magialbero, non sappiamo che sciarpa indossare.
2: Lo sciame luminoso avvolge le sciarpe, ne mischia i colori e crea nuove fantasie.
11: Ora che sono tutte giallo, arancio e blu, scegliete la fantasia che vi piace di più.
3: Io voglio quella a righe.
7: E io quella a quadretti.
3: A me piace quella a fiori.
2: Le tre pecorelle indossano ciascuna la sciarpa scelta e vanno via soddisfatte.
3: Hai visto, Lampadino? Con l'aiuto del magialbero gli abitanti chiariscono i loro dubbi.
7: È proprio vero che la fantasia è contagiosa.
2: Seguito dalle faine, Duca Puzzoloso si piazza davanti al magialbero.
12: Dimmi un po', albero, Chi deve governare il Magi Regno? Il Baldo Duca o un re che non ne è degno?
2: Il Magi Albero scruta i tre buffi personaggi.
11: Zampa saggia e assai virtuoso. Un re non può essere invidioso. Tu che dici, puzzoloso?
2: La scia luminosa avvolge i tre e quando si disperde il loro travestimento è svanito.
1: Oh no!
2: Gli abitanti del Magiregno riconoscono il duca.
14: Guardate, sono il duca e le faine!
7: Non sostituirà

0: Dopo aver salutato tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
2: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
1: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come va? Questa sera voglio augurarvi la buonanotte con una coccola musicale. Sentite le onde. Una ninna nanna che vi accarezza il viso, le mani, i piedi, ma soprattutto il cuore. E allora, tutti a letto. Chiudiamo gli occhi. Un dolce respiro.

Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheca

quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Not

Radio Kids,